0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la ballata numero 2 in si minore per pianoforte, Guillaume Vincent, pianoforte.
1: Musica tradizionale klezmer. Wedding Suite. Deborah Strauss, violino. Jeff Warshauer, chitarra.

0: Abbiamo ascoltato dal repertorio musicale Klezmer Wedding Suite, Deborah Strauss, violino, Jeff Walshauer, chitarra.
1: Giuseppe Torelli, concerto grosso in fa maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 8, numero 11. Senza indicazione di tempo, largo e staccato, allegro, adagio, allegro. Collegium Musicum 90, violinista e direttore Simon Standage.

0: Di Giuseppe Torelli avete ascoltato Concerto grosso in fa maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 8, numero 11. Collegium Musicum 90, violinista e direttore Simon Standage.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. La favola della bella Melusina. Ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: Di Johannes de Limburgia abbiamo ascoltato Recordar Frate Pie, Ensemble Les Miroirs de Musique, Baptiste Romain, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata numero 6 in Re maggiore, K239. Serenata notturna. Marcia, maestoso, menuetto e trio, rondò. Allegretto, adagio, allegro. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la serenata numero 6 in Re maggiore, K239, Serenata notturna. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

Johann Sebastian Bach, Liebster Immanuel Herzog der Frommen, cantata per contralto, tenore, basso, coro, orchestra e basso continuo, Bach Werkeverzeichnis 123, per la liturgia dell'Epifania. Stefan Rampf, voce bianca contralto. Kurt Ekwilutz, tenore. Robert Hall, basso. Concentus Musicus Wien e Tölzer Knabenchor, diretti da Nikolaus Harnoncourt, maestro del coro Gerhard Schmidt-Gaden.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Liebster Immanuel Herzog der Frommen, cantata per contralto, tenore, basso, coro, orchestra e basso continuo. Bach Werke Verzeichnis 123, per la liturgia dell'Epifania. Stefan Rampf, voce bianca contralto. Kurt Ekwilutz, tenore. Robert Hall, basso. Concentus Musicus Wien e Tulzer Knabenchor, diretti da Nikolaus Harnoncourt. Maestro del coro, Gerhard Schmidt-Gaden.
1: Frank Martin, Polyptych, per violino e due piccole orchestre d'archi. Image de Rabon, Image de la Chambre Haute, Image de Judas, Image de Gethsemane, Image du Jugement, Image de la Glorification. Patricia Opacinskaya, violino.

0: di Franck Martin abbiamo ascoltato Polyptyque per violino e due piccole orchestre d'archi. Images de Rabon, Images de la Chambre Haute, Images de Judas, Images de Gethsemane, Images du Jugement, Images de la Glorification. Patricia Opacinskaya, violino. Camerata Bern.
1: Johannes Brahms, Ouverture tragica per orchestra, opera 81, Orchestra Sinfonica di Basilea, Ivor Bolton, direzione.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Ouverture tragica per orchestra, opera 81. Orchestra sinfonica di Basilea, Ivor Bolton, direzione.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven, concerto numero 4 in sol maggiore per pianoforte e orchestra, opera 58. Allegro moderato, andante con moto, rondò vivace. Christian Besuidenu, fortepiano, Freiburger Barock Orchester, Pablo Eras Casado, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Concerto numero 4 in Sol maggiore per pianoforte e orchestra, opera 58. Christian Bezuidenu, fortepiano. Freiburger Barock Orchester. Pablo Eras Casado, direttore.
1: Dmitri Kabalievsky, concerto numero 3 in re maggiore per pianoforte e orchestra, opera 50. Allegro molto, poco più mosso, cadenza sostenuto allegro molto, tempo primo, poco più mosso, andante con moto, pochissimo più mosso, ancora pochissimo più mosso, tempo primo, presto, senza indicazione di tempo, tempo primo, prestissimo. Catherine Stott, pianoforte, BBC Philharmonic Orchestra, Vasily Sinaisky, direttore.

0: Di Dmitri Kabalievsky abbiamo ascoltato concerto numero 3 in re maggiore per pianoforte e orchestra opera 50, Catherine Stott pianoforte, BBC Philharmonic Orchestra, Vasily Sinaisky direttore.
1: Pietro Antonio Fiocco. Quattro mottetti mariani per voci, archi e basso continuo. Salve Regina, Regina Cieli Letare. Alma Redemptoris Mater. Ave Regina Celorum. Dalla raccolta Sacri Concerti a una e più voci con strumenti e senza. Opera 1. Anversa 1691. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

0: Di Pietro Antonio Fiocco avete ascoltato quattro motetti mariani per voci, archi e basso continuo. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.
1: Sergei Prokofiev. 12 movimenti da Romeo e Giulietta, opera 64. Prologo, la danza dei cavalieri, danza mattutina, il litigio, gavotta, la giovane Giulietta, danza popolare, danza con i mandolini, obad, danza delle cinque coppie, Romeo e Giulietta prima della partenza, la morte di Tebaldo. Marta con i mandolini, obad, danza delle cinque coppie, Romeo e Giulietta prima della partenza, la morte di Tebaldo. Marta Argerich e Sergei Babaian

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato 12 movimenti da Romeo e Giulietta, opera 64. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.
1: Jules Massenet, suite numero 7 per orchestra, scene alsaziane. Dimanche matin, au cabaret, sous les tilleuls, dimanche soir. NBC Symphony Orchestra diretta da Arturo Toscanini.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bun dom zi, păcăștă meza ora de notiție zi informațion s-a jniredes de la redacțion de Rai Ladinia, în cui nu ofte lugio on schiși titoli. I joi de mesuns militares sau al raion de fașa e stai argument de na interrogațion de Consei Provinciei la Trent. Reportonde na prova de nuț la iut al Pindolomite sunt freia fata per miure la qualitéis di juda crăp. Desgrația tragica per mut de un gianni in coi dams di arorei. El ciao til sore del sterc e argument de plus contribuci. Au di ronc stare mânci del dutor de l'appel, primar Eisenle, sunt notizies fauces în cont de cremes de l'appel. El dutor Picoliori spiega al pericol del colp de surredel a Gisamont. In cela previsions del temp, rejona den ciaut ca aumenta duman în fruț, și bân că bona domzi viei da seira pos la luășin ce un nivel temporal. Per la parte redazionale vi saluta ancora Alexander Stuffer del studio, la tecnica vant cash moment correda da Thomas Rieder. Ich komme schon con la interrogazione del Consiglio Provinciale de Trent, fatta al Consigliere Provinciale Ladin Luca Guglielmi, propi sono i plans de jol de mesons militares sur al rayon de fascia.
2: Al don de muie de segnalazioni e de video pubbliche sui social anter dant angern e angern de due aerei militari che gli passè muie basse sorreite i paesi de fascia, il consigliere Luca Guglielmi ha domandato una interrogazione alla provincia se lei informeda dei sgoi. L'interrogazione ha risponduta scritta la venuta presentata angern Merkel 8 de Messel. L'aeronautica militare ha risponduto che si è trattata di una missione di addestramento autorizzata i due caccia e per via da Istrana. I mesi militari che a sgolabassi e venivano veduti in de mossura alla valedes de fasse de fiem, ma in cette rendena e le giudicarie te dispassi. Guglielmi escriv che se pelentenere il besende addestramente pratica dei corpus aeronautics, ma il festide che il cruci gli giustifiche da esempi sconosciui e mesties stac tal passà in riferimento ai fac succedui sul cermis del 1998. Te si interrogazion Guglielmi domana più avvisa alla giunta se la ven metuda in consaputa de ogni passage de aerei sur al territorio provinciel, condan fora la comunicazions di pians de sgol, se lei alla letta report de vigni sgol, se l'ena mappatura storica della desvaliva missions de addestrament programmedes e realisedes sur al territorio provinciel.
1: L'aiuto alpin Dolomite sit la Talia stat pionier del prima aiut de nuot. Son frea il antir sera stat na prova promo migliore ca sta qualiteis.
3: N'esercitazion de net en la ur qued argenie ca avisa. Le briefing da anca al roa saler cle joler el ste por quel cimo plü precis co zonza, is po el stince cimo nistru zun teorica canca le joler e aruia lerc, do che le joler arue Saturnus le sunes de net el piaia all'esercitazion. La teoria per le modalità operative con le joler da net è fondamentale, de dospel stella per pratica. Bello è per le desiera intervenste munzi creps na gran professionalità, tan plüna de sfidata è sei da net. Al jung Fabian Oberpacher, sora stand dal Aiut Alpinist Alta Badia e vicepresident dell'Aiut Alpin Dolomites.
4: Operations de net è plü complicades. Di juma l'operazione in sé è va in fatta schicchi a per il de. Muy aprilde ang na visibilité triple grana ang a dut sota control de nut ang la visibilité ou la kan chlumina dut le reste un weigung nia e per cal va dut ses operations chuk y aprilde mo kotang ple plan tu kan mat kotang ple verda.
3: Eng schö Fabien Oberpacher. Por joressung le posta schür adora le piloti visuls. Qua endere na visuala stronta porque le el da jore ple plan kuya por le di. L'operazione di soccorso possedeidon con le slums dal joler, desche Fabian Oberpacher ne spiega.
4: L'operazione di soccorso la can espo permetz al parai, permetz a iapertera, cala va espo fatta schal di sansa visurs, con le slums del joler a la sura, vaigon dar bel e der che cui visurs de nöt an la visibilité bimbo stranta, ang nania na visibilité dal sperz e per cal e in caso motivo la kan kan va fa l'operazion til crap kan kan fe la binda til crap vanyel tut il visur mal vanyel cered lunga fora di juma kun ledel senza fuori previsure.
3: L'aiuto alpin Dolomites è la taglia stelle pionier dell'Elis Cursa Scur, e da anni che ne fece il Niema Overing, ma in operazioni con la binda tai Krebs. Operazioni che era derna gran concentrazione da parte di Duc, e che era in una comunicazione der dettagliata da entre socorridus, piloti e esperti la binda, die che la visibilità è mindra, rodunt perché è esercitazioni fondamentali.
4: Zagn, il diversi anni che l'un fat, con fat in comune prosdenet, all'este fat in stocci intervangenet, nia macchilo da nos ince fora provincia, e cas saporte senza atterra matadum esperienze, sa matadum cepa da fadami, e ince schnetzungskilo a provecas, e nia ma provecu ieli socorridus, fes servis sull'elicottero, ma da provecas con duci socorridus, Duc poi des facas e stigni alena, chalin cajo de nut, da jurecul joler inch de nut.
3: Operazioni con la binda de net e una desfidata der grana, alle operazioni spettacolari modercities, perché le fish man aperte dai joler it la taglia.
4: Perché nun sinch carda, plegonot, agi fora provincia, a fa intervanch de nut, giudic alle anche fagiung e oramai il touch xa che l'aiuto alpin. Fejinch kas tipo de intervant
3: engschö Fabian Oberpacher dantier sera i de nette stes presercitazion 32 omid la jut alpinisch altabadia i dal sokurs alpin de fodom proste de pici groups perché dich poi fang intervent in chaskür al jung Giorgia Sorarui sora stand dal sokurs alpin dal CNSS de fodom
5: de not cambia totalmente l'ambiente il cambia per cui se a destre De notte è fondamentale perché ho tante chiamate che vengono fatte de notte, per cui anche con l'elicottero dell'aiuto alpin, onde usende se addestre e conosce i vari inghippi che può venire col scur con la notte. Insomma.
3: Anche Giorgia Sorarui, proede boriada e preudu dal regolamento, è fondamentale, dice che Fabian Oberpacher dice.
4: De notte e le details e le questions o robes da matta verda chi aprde nenia e shang il fejnia e shang il pronia fora spo lange che e spo magari dopo un matta verda certes robes per calil da bestia important il perve e duc poi des perve de nut niat col jole
3: Alle spettacolare da c'è promo essenziale che le soccorsi di net abbiano salvato tre per svites. L'aiuto alpin è lo giudano fuori.
1: E dalla prova, in caso di disgrazia, passons proprio una disgrazia su studen quella domanda nostra regione, o la che muoce di un giorno, io non mi sotto dal motore.
6: In piccolo pezzo di un escen le vengono ricoverate condizioni molto grievi a causa di un incidente sulla strada succedu in verso le sune sin che da domani. Il fatto le succedu in legge alla strada statale del Brenner del tratto che tolite da Sant'Ilario a Volano del raion del Rorei. Al dopo della prima ricostruzione il pezzo di mendra età le vengono già passate da una moto videta da nome di 46 anni. A erla piece l'estate il Zoset dopo l'impatto il suo corridore si amena di mezzo il pezzo di urgenza col gioliere all'ospedale Santa Chiara de Trent. Adesso il piccolo è ricoverato il partimento di terapia intensiva e i dottori non gli hanno mosso fuori la prognosa. La forza dell'ordine le sedò a realizzare i certamenti che occorre per deschiarire la giusta dinamica dell'incidente.
1: Di social media il notizie che la crema da su rödel forza de dan per la pelle. Il primario, il dottore della pelle del spedale di Bulsan, Klaus Eisendle, spiega che si tratta di notizie false.
7: Ciò che il primar di dermatologia all'ospedale da Bazan Klaus Eisendle alza fora, non è le creme da assurare, ma io prego per la sanità, molte assurare senza crema. Non da dutze in piattaforme, ciò che TikTok, ben detlare che le creme sono più pericolose di assurare in stasso. Declarazione senza una fondamenta scientifica, in ciò le primar di intervistare ai Sud Tirol. Dutze le creme che un po' completo l'Unione Europea che vengono analizzate a visa dal punto di vista della sicurezza. Il danno alla pelle viene fatto dalla crema o dalla irradiazione ultravioletta. Questo non fa aumentare il rischio di crepe della pelle, ma è responsabile in gran parte dell'invecchiamento della pelle. Passa l'80-90% dell'invecchiamento e la formazione di faldes venga già dalla irradiazione UV, in scel il dermatologo. Per l'abbronzata, non è sain di sanità, ma una reazione sindans che va in faccia alle cellule. L'importanza fondamentale è la doda Eisendel la protezione dal suradel di Pepici. Lungi a crema da suradel, a consiglia al primar d'andadut le loro speciali da sascunè, con guant, ciapì e incestè ad ambria. In pleu non è assada se mazzò la crema ma un gnade, vini due o tre ore dalla mazzò da nu e incedocca ne giuis tega.
1: Il dottor Giuliano Piccoliorin spiega zeng la de Francia ol pericul del colp de chaut, di rajons plu bas de nostra provincia, promets al colp de suradel, pericul cliegi samont. Allo cance prossimi dis resta chaut. Per San Martin de Tor il previsions den chaut curva su a 28-29 gradi, just men grado de manco ortigei. I per cascan chaut, se muja tropes da mont su. Ma lauta je suradl mo plu sterk i per kallen cel plu pericolos dan colp de suradl. Schon tan kont ka 2 mm d'autezza und cel plu lauta je sun plu da ujinga suradl, je kajen cel sauri da kapikl suradl je lo mo plu sterk. Per kall il dodl dottor de familia Giuliano Piccoliori sa montan cel plu pericolos dan colp de suradl promezza ka tlava leda.
8: Sì, samba, na ja che non sono sant'andon nianca. Gli manco ciaut, la temperatura la è più bassa, non impattiamo niente al tan al ciaut, ma l'effetto dei raggi, l'effetto diretto dei raggi del suradel è un po'.
1: Il colp del suradel vanno dai raggi del suradel che bat direttamente sul ciò.
8: Il colp del suradel è causato dall'effetto diretto dei raggi del suradel, che ciauda il ciò, il cranio e le meningi, pongiata una sorta di meningite. Nia tan pericolosa, nia tan grave, ma un po' da matra verda.
1: Il primo aiuto, in caso di colp de suradel, è sempre il bever, e pona?
8: C'è lì di sfreda giù il c'è, di mettere su zecchi freddi, bordone, blandate, lega fredda, e il purte ad umbria, e ti dà da bever.
1: La persona sdeibles è molto più a rischio del suradel sterk samont, in scigenz di tempo e mandri. Proviert il gran chaut, niet l'ultima enes de nostra valedes nia stat trupcagi problematiques. Pur un po il saura chaut de su del corp, il colp de chaut, mo plu periculos. L'utor Piccoliori desferenzieia la citeis a la valedes, ulac il pericul ien nauter.
8: Schaldi de manco, che lo don sbelau, mei, ma samba sem fece magari massa fadia, che anche l'angelo da noi sono spassa a 30 gradi, che può anche succedere, da anche che il pericolo ma scialli di manco.
1: Pur un po', ne jönce il colp del ciaut nie da sottovalute, danta prima per persone sdeibles. Li infatti scialli più pericolos promezza il colp de suradel. Piccoliori?
8: A già che il colp del ciaut li è un surriscaldamento di tutto il corpo, che per i tutti gli organi, il cuore, i rognons, il ciò. Il corpo non è più buono da abbassare la temperatura e poi c'è una fiora, fiora alta, anche passa 40 gradi. Ho una confusione, confusione mentale, da tra i che vengono da nascere, vestir cern, mildice, petessù, stom, ho tutta una serie di sintomi ben buoni, anche pericolosi.
1: Perché il consiglio di Niela Thomas alla lesiera? La valeda per il colpo di ciaut, Danta prima samont pro colp de suradel. Bever, in chapel, giuda te tramadoi cagi. Itl sutirol il vörtsch che se damanda regules tleres per la protezione dal chaut di laurant di cantieres.
7: Al ponia ester calvain laurinant di cantier sotto al suradel, canc la temperatura è de passa 35 gradi Celsius, con un gran prigo pur la sanite. Alze fora la consiadu provinciale di Varch, Zeno Oberkofler, ca presentè pur i Varch, consai provinciale, un punt in l'ordine del de, carverda al bilant di giunta. Alla dodles indicazions di sindacati e dell'IES che rappresentaia i laurant, El da garantì interruzioni pur dai bair, muince ambriassa e nadatamant di orars, cic desni iscritti dante a livello normativ. In plessa da mani varci ince na interruzione di la urza la lergia, cancal va in supere una certa temperatura sciocabellette d'atras regiuns talianes.
1: Il report crea sanità il da promoni conforma la qualità alta della sanità tra due province di Trento e Bolzano.
6: Il 14° rapporto Crea Sanità e conferma che i sistemi sanitari del Trentino e del Sudtirol le hanno più efficienti della teglia. Il Veneto le al primo posto con indice di performance del 64%, al secondo le sistemi sanitari del Trentino col 62%. Il sistema del Sudtirol le pec sotto ma sempre anter i migliores. L'EIT del gruppo d'eccellenza perché che il setol fora per qualità dell'assistenza, per i risultati della terapia, l'innovazione e l'organizzazione del sistema. Per il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il risultato è il certificato l'out livello della sanità trentina, ma rappresenta solo il duten stimolo per girinante del percorso di sviluppo che tolite l'evoluzione dell'azienda sanitaria universitaria e il progetto per l'ospedale NEF del Trentin. L'assessore alla sanità provinciale Mario Tonina sottolinea invece che il bisogno di rinforzare la sanità di vicinanza con investimenti sulla prevenzione, innovazione e servizi sempre più a piede ai cittadini. Enche il direttore generale dell'ASUIT Antonio Ferro il mette all'ustere il valore di circa 9.000 professionisti del sistema sanitario provinciale e ricorda che il Trentin le buon soraldut della prevenzione e dell'assistenza di ospedale. In elemento comune ai due territori a serreverda la distanza ante i risultati mesurè del rapporto e la percezione di cittadini, che la resta più prudente, soraldut perché il che toccia l'assistenza territoriale al domicilio e il sostegno alla persone con patologie croniche. Per impienir che desvarie il Sudtirol e il ponta sul rinforzamento della sanità di vicinanza con la CESES e gli ospedali di comunanza e con la centrale operative territorieles. Al do dell'assessore alla sanità Hubert Messner, che questa struttura les rappresenta NEF model di assistenza integrata, bonus de preferir cures più accessibili, coordinates e a pede ai paesi di residenza. Anche condite il Sudtirol le operative set CESES della comunanza, due ospedali della comunanza e 5 centrales operative territorieles con etre sviluppes per vedui tien che ven. Il rapporto in questione è un studio realizzato appunto dal Center per la Rescida Economica Applicata della Sanità e un center indipendente che fece in rescida sul Servizio Sanitario Nazionale.
1: I giorni in anno con la notizia da Gradina. La piazza dei auti Cristauta, il comune di Santa Cristina, è più all'auta per già peso un succedo. Ville d'Anciuda e la sua stata plena. Da via che da luglio e agosto venne la tanno ceda, il de bujande na persona t luog che forma su jauti, canca la plaza je plena. T luog de Santa Cristina il de plu toflus che mostra sushli mo lerc odr no. Ma canca il plen, furne a trupa auti in pomoi 3 km in Kingsa Cristauta. Perché il de luglio e agosto unim tu na persona t l'ancorgeda da bucinea che forma su jauti, canca la plaza je plena. L'ambolz da Santa Cristina, Christoph Senono,
9: ma questa luce fa giorni da visa che un bel porval in passato, in passato si duc che la oscia di buta, auti che furono su che nel gettoni all'erchim sono furono giù, e che fa naturalmente meno traffico, le strade strante, e che il mossa nia vest, che mossa anche ti lascia l'erchia la corriera che furono su.
1: L'alternativa, infatti, è bella. Il bus che ruva dams di 7 jedes e dams di 5 jedes in Kingsa Cristauta. I giorni nant con fascia o la chilometra rinforza la presenza della forza dell'ordine con la roda super la via della Montes.
6: Il Comune Generale de Fascia la proa un protocollo a una con la questura de Trent per rinforzare la soraverda di territorio da Mont de Fascia in dena la stagione di sta 2026-2027. L'accordanza la pervete il controllo de Troes, Uties da Mont, impianc portamonte, pistes per la rodes da per del personale specializzato della Polizia de Stat, del Center de Addestramento Alpin de Moena, che lurerà massimamente con e-bike in dotedes de logo istituzionale. L'obiettivo è garantire una maggior sicurezza per il gran numero di gente che visitea Vigni sta la Val. La scomenza divano la Eneva del DUT e la Seciolaite con le esperienze positive sa realizzare stido ieri in 2022-2023 e 2024-2025. Il progetto il Tolitenci Comuns de Fassa e l'azienda per il turismo che corrirà la spaces per i mesi e strumenti che occorre per il servizio, senza costi a ceria del Comune Generale. Il protocollo spartì da Jomborci della Val e girà in dovra subito per consentire scommenza della collaborazione da questa stagione da distacco, l'obiettivo appunto di rinforzare la sicurezza e la presenza della forza dell'ordine nelle aree da Mont più visitedes.
1: Un video emozionale mostra della autostrada A22 e della valuta di Bosch, la regione. Audion.
2: I bosci gli due te protagonisti telares dei servizi in longe all'autostrada del Brenner. Un video emozionale compagna i viaggiadoras alla discorrida del patrimonio dei bosci della regione. Parte integrante della due province de Busan e de Trento, i bosci ince risorsa ambientale, economica, sociale e turistica. Con terde che es patrimonio vuol dire ince valorizzarsi che de unic dalla gran tradizione che il ven gestita da gente competente e responsabile. Gli uomini della forestale e duci operatori del settore ha fatto crescere la cultura del bosco. Della regione Anterbosch e Pascoi, l'indut 878.000 ettare da schedir e il 72% di tutta l'area regionella, il 40% il pertin a privaci. Il progetto è nato da una collaborazione Anter A22 e i servizi forestali di Busan e di Trent, coordinè da Günther Untertiner e Giovanni Giovannini. Il video è mostrato l'area del servizio dell'autostrada.
1: I gens en inant con de plus notizias e informazions que ver da manifestacions e argumentos de servis. Is comencion con a mostra que van en quei jaurida a Vic.
2: Ar visinere il mondo della fisica ai giovani studenti con questo obiettivo nasce Giocalo, la mostra scientifica che verci usa anche esibia a Neve de Messel. Un'esposizione metuda dum dai studenti della scuola ladina ad un acchi del liceo scientifico Ulisse Dini de Pisa e viventeda dalla cooperativa Inout dal gruppo di Giocolieras de Fassa. La mostra bu una prima versione della sales del liceo artistico de Fassa e l'è venuta a Trapineda a Pisa e a motte il comune de Rango tal Trentino che l'è stata da vedere fino ai 28 de giugno. L'inaudazione a Vicla è sul programma dalle 6 domesdite alla scuola elementare. Le parvedue in una sorta di teatro scientifico del gruppo Circensema. La mostra l'hai da vedere fino ai 21 di agosto con orarias dalle 3 alle 7 domesdì.
6: In sabato Younes de Messel ven presenta al pubblico la mostra Neva de Clausura Pera dal titolo E Burnea. Il metfora a Moena la galleria UFO Fabrik de Streda de Gochalk Cater. L'inaudazione la scomenza dalle 5 da sera. La mostra la resta fora in sin ai 26 de Messel.
1: I gens en inant con la mostra che unirà già orida domani venerdì a Pontives e la iena dedicata all'influenza della natura e l'aura artistica. L'iena mostra collettiva de 6 artisti con la pronta una rappresentanza de Valeda. Domani la sera Gioran Fati il Teatro Naturale, la Paladina della Gistanza. La creazione di sies artisti dà espressione all'ispirazione già teda della natura. Da fuori in casa, infatti, forme, colori e ritmi della natura non epita motivi e idee, ma ci dà vita a sentimenti e espressioni. Clert contemporanea ne vang la natura niema rappresentata da si estetica, ma vang auza ora strutturas, movimenti, in scisical crescer, giovani, coca simbol de vita. La mostra Teatro Naturale ha l'obiettivo di strangere l'iam d'antra natura e cultura, sorrisan rapport delicat d'antra tutta l'esistenza. Gli artisti come Tora e Carolina Gacke, Hanna Battisti, Hans Finezza, Giulia Bonnefeld, Cristina Weiss e Egon Digon. Dalla giaurida di domani venerdì, dalla 6 da sera alla Galleria Vision a Pontives, sarà la mostra d'audoi per tutto un mese, dal lunedì a sada, fuori dalla 4 alla 7 domesdì.
6: Il Comune Generale de Fassa la proa la vis in pest per nest studenti 2026, il concorso che premia la miglior tesi de laurea e de dottorato dedicata a Fassa e alla comunanza ladina. La scomenzaliva la vel valorizzare studi e sen rescide sui temi des che economia, cultura, scienza e innovazione le al territorie. Le pervedu 5 premies, 2 da 500 euro per le tesi de laurea triennale, 2 da 1000 euro per la tesi magistrales e 1 da 1000 euro per una tesi de dottorato per un investimento complessivo de 4.000 euro. La vista venirà pubblicata per 60 di sul sito istituzionale del Comune Generale de Fassa e il vincitore si potrà venire in via a presentarsi l'uliere in occasione di eventi pubblici. Gevel Vardera Pontin sul sito www.comungeneraldefassa.tn.it.
2: Le con l'egrezza che il grob di Chamorchas de Fassa annuncia la presenza della lia da troppe segni del menacrep più d'età della teglia. Se tratta de Beppi dell'Antonio de Moina, na sua i 6 de merz del 1923. Per onorersi a personalità e la pedies che la lasciate sia vita Samont, con passione e al ben del rispetto della natura, ve metto a asir un inamesdì de celebrazione sen domenia ai daudas de Messella Ciampedel. Il programma per da mese alle dies la Santa Messa, da mese alle sune ste piazze vendate a riconoscimento a Beppi dell'Antonio da parte dell'autorità des. La celebrazione la sarà belida da un concerto del Corvo Alfassa, ad un con un piccolo bal da parte del grob di Su Platler de Ciampedel.
6: Il Comune de Moena l'ha scritto fuori una selezione pubblica per formare una graduatoria finalizzata a possibile assunzione a tempo determinato in istruttor tecnico dell'area tecnica comunale, con il met dell'URER ENCE part-time. La selezione la ven outa a candidati in possesso del diploma tecnico desche che il de geometer o titoli medemes, o de una laurea della discipline tecniche spervedute dalla Vismana fora sull'albo del Comune de Moena. La graduatoria la venirà formata trasse in colloqui sulla competenza in conto dei lurieres publics, fabbrica privata, urbanistica, sicurezza, normativa di enc locai e procedimento amministrativo. La domanda di partecipazione le scognerà essere presentata dal mes di domani ai 10 de Messel. Il colloquio sarà ai 6 de Messel da mesa alle sunes de Comune de Moena, le pervedù in titolo di precedenza per i candidati in possesso della tettata de conoscenza del lengazzo della cultura ladina del livello B2 o superior.
1: E da infine viamo la previsione del tempo. Il raidon, la ding resta il ciao. Per domani, le dudant che il ciao aumenta mon frutz. In quei damsdì, la San Martin de Toroni musrà niacis 25 gradi, per la stazione, te plan, tel comune de Selva, un po' passa 21. Domani venerdì, des la San Martin rue sua 29 de ciao e 25 de Selva. Domani domsdì, i pona da sera, il da fecond con vel temporal, ma nietan stersch. La nuota sada in centan la sada domsdi aumenta pona la probabilità di vel mandra pluia. Il ciaut ne cala percal nia de scialdi. La bulzang, il in cui uni musra uni passa via la saida di 30 gradi, per domani des legi su a 35. In ci sono zroi alla fin le notizie per questa giovia, vi ricordi che le notizie e i reporti di televisione possono da 1 euro in ciudei tres internet su nostra plata all'adresse rai.it/trail. Le grappe vi scuote su, in cui damsdì, se scuotono zang su, mumpur la gruppa Pauflak nes chanta del Troi. Buon scuote su!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Le sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Do da segnalazione se video pubbliché sui social anter dantan gerni angern de due aerei militari spasse muie basso raite paises de fassa de fiem e a mossura fora rendina e giudicaries il consir Luca Guglielmi ha domanato in interrogazione alla provincia se lei informè da disgoi. L'aeronautica militare risponde che si è trattata di una missione di addestramento autorizzata. I due caccia e più via dall'aeroporto militare di Istrana della provincia di Treviso. Guglielmi scrive che se per intenere il bisogno di addestramento e pratica di Corpus Aeronautics, ma il festide che il cruzie gli giustifichi da esempi sconosciuti e mesties stacci del passato in riferimento ai facci succedui sul Cermis del 1998. Se si interrogazione Guglielmi domanda più avvisa alla giunta Fugatti se che sta venendo informata da fora di Pians de Sgol se le ha letta i rapporti sulla missione di Chisgoi e se la una mappatura storica di addestramenti realizzati sora la Valedes. I prossimi di si resta ciauc. Per San Martin de Tor le previsions den ciaut che rua sua 28-29 degrees Page de Gres de Manco Tetras Paises de la Ladinia, per il Gran Chaut Troppe si va a Samont. Per quel del dottor de famiglia Giuliano Piccoliori, Samont l'ence più pericoloso dan colp da sorelle, per mezzo che te la valeda. Audio nel dottor Piccoliori al microfono de Alexander Stufer.
3: Sì, samba, non so che non sono sant'andoni anche. Gli manco Chaut, la temperatura la è più bassa. Non partiamo né al tunnel ciaut, ma l'effetto dei raggi, l'effetto diretto dei raggi del Suradl è un po'.
4: Il colpo del Suradl vanno ai raggi del Suradl che bat direttamente sul cio.
3: Il colpo del Suradl è causato dall'effetto diretto dei raggi del Suradl, che ciauda il cio, il cranio e le meningi. Pongiata una sorta di meningite, né tan pericolosa né tan grave, ma un po' da mettere a verda.
4: Il primo aiuto, in caso del colpo del Suradl, è sempre il bever, e poi no?
3: C'è lì di sfreddo giù il cielo, di mettere su zecchio freddo, un bordone blandato, lega fredda, e il portè ad Umbria, e ti dà da bever.
4: La persona sdebile è molto più a rischio del Suradl stark samont, in scegliente di tempo e mandri. Proviere il gran ciaut, non è l'ultima enes di nostra valedes nia stat trupcaggi problematiche. Per un po' il sauraschau di su del corpo, il colpo di ciaut, ma più pericoloso. Il dottor Piccoliori differenzia la citeis alla valedes, o la pericolo di un autor.
3: Scialdi de manco, che lo don sbelau, me, ma samba, se mi fece magari massa fadia, che anche anche lo da noi sono spassa a 30 gradi, che può anche succedere, da anche quel pericolo, ma scialdi de manco.
4: Per un po', ne jönce il colpo del ciaut nie da sottovalute, danta prima per persone sdeibles. Li infatti scialdi più pericoloso promette al colpo del Suradl. Piccoliori?
3: A già che il colpo del ciaut li è un surriscaldamento di tutto il corpo, che per i tutti gli organi, il cuore, i rinioni, il cè. Il corpo non è più buono per abbassare la temperatura e poi c'è una fiera alta, anche passa 40 gradi. Ho confusione mentale, da tra i che vengono da nascere, vestir cern, mel di cio, pete su, stom, ho tutta una serie di sintomi ben buoni, anche pericolosi.
1: I verce del Sud Tirol se domana regole schieres per la protezione dal ciaut di l'urirant di cantieres. Non è per mia esser che venga l'urinant di cantieres sotto al sorelle che anche la temperatura e depassa 35 degrees con pericol per la sanità auzza fora al conser provinciale di Verce Zeno Oberkofler che ha presentato con sé provinciale un pont sull'ordine del dì. Al do della indicazione di sindacace della LIES che rappresenta il Luri Ranch, le da garantire interruzioni per poter bever ma in Umbria sa in adattamento di orarias che chiesa da venire scritto dant a livello normativo. Signora, alla fine del nostro notiziario in SNET, de grade a Sastac conos la programmazione ladina, la va in Nant.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta su in cultura, art e musica. I fajun un jade fantascientifiche si imaginun da transalt tl passé e o dai sce che nos rein dolomitic e bain dar da di. Ci dais pa ostut te cash keder, te cash scenar imaginar. La bila buona sara da Sara Frenneri bain news a cash program de Rai Ladinia con calche i orun ves conduge zurück tla storia mo pur fa cash uns de bujagn de furstus che se conta e se dà un'immagine realistica di co caracciarà fora effettivamente chi lo da nos dan da miles e miles de anni. Cotan il bel nude scorrimo tres in doda nu vagne la lumre perch che de gynnes es mai aspte. Un corn de alc tla ladinia na morveia che iurunes lascia con te dal paleontolog Hervik Prinot por cal bai nu giulang tas tut laurela.
5: Sì, proprio giang.
2: Hervik, danda un maese presciapuc al Museum Ladin presente pubblicamente Kish Reperch. De ci se tratta pa avisa?
5: Cosa tratta da doi corni de alc la valbadia, alcie, elch o alce, per talian. E danta al dut il corni de mandli de alc. E kish ie restes nie den tier mort, man tier ca aperdu naturalmenter kish corni. Așa ki mandli ca piert si corni unian l'auton tardif o al scomanciamant l'invirn. E kish ha una gran importanza, așa ca kish corni ne resta nie il posto là che il tir mor, ma chi resta o là che chi scorni van perdui. E la roba straordinaria di questa scoperta è chi scorni a prescia puc 8.000 e 6.000 anni e van dalla Val Badia.
2: O là avvisa e panius c'è fa chi scorn.
5: Il primo corni unì a Binà del 2020 su un giove di Ciao Long. Prei laures la stazione a Val plant costorata a fetre 1800 stanchi metri. La Maria Trebo, che è la osta, la hutia plan festi, a capì che c'è fuori un reperto bandbo d'importanza e ma creda. Po samban e udu bejnel c'è ia un corn d'un alc e pona tosto i unia alum un altro corn e c'è ia unia binals gondo il 2023 da Laura Fornasier della Ila e si nepota Sara Venturini da Verona. I casta si passede stress ruf charé o la che fa neanche ega fa su e su e dentro la capanna alpina e la cava charé ai abina cascorn tliet del ruf. E anche castas ma contatta Pona son gia chale, i pona cash fans gondo corn, da alch propizek, da straordinär, tlongsan, doi corni da alch, da doi ambianch, da sfranch.
2: Val de morveia, Hervik Tresci, sorte studie tecniche, scientifiche, sung spaldita in cubuin, da definia visa le te den repercio che cash la cornadura del alch, effettivamente, tandagn appales parotas da alch che ignudes chafades, lasbel annunziedan fora.
5: Tlomus un sambang fe analisi scientifica, band bosota, non so manda kish corns, tla dalla cedat, che è l'Università di Salento da Brindisi e questa che ha un laboratorio specializzato per fare questa analisi al radiocarbonio e l'età che va ora è per anni del radiocarbonio e per fare una calibrazione, già che gli anni del radiocarbonio corrispondono agli anni del calendario, del nostro calendario. E perché dopo che fa questa calibrazione possiamo dire che il corno del Ciao Long ha un'età calibrata di prescia 7.810 anni, que fosse o tempo mesolítico, o tempo de Chachadauras, do mesolítico, e o corno da capana alpina, a na età calibrada da precha por 6.060 anni, que fosse o tempo neolítico, que aquela persona abel comenzar a cidle plantas e tiras e estajou abel, habitava abel tempost, fova nia plu nomade.
2: Dar interessante, c'è importanza storica e scientifica a pacas fostu per la ladinia, che pompa si immagine che stirz veramente dar grani, che lo da nostra contrada e ince in relazione con la persona.
5: Sì, per la ladinia è questa proprio una gran scoperta, già che giunta però un capitolo nuovo alla storia naturale del nostro rayon. E come sapevamo il museo ladin, io conosco per la scoperta dell'Ursus Ladinicus, l'Andra de Contorines, per la Loris de la Chavirnas, per la gran età di questa Chavirna, che sapevamo che la pluvedla di tutta la Elpas, ma non sapevamo poche nia la fauna velge nel do l'ultima glaciazione. E sono con questo nuovo reperto per il museo Ladin mostré che la nia me geologia e crepes in Scila, ma anche la storia del paesaggio che si conserva dall'ultima glaciazione.
2: Hervik, di che maniera poppa un corno di alce o di più corno di alce nel contesto del clima e del paesaggio della Ladinia da danda ia?
5: Un corno di sol non dà nia tutte le informazioni che durvon. Nos muson chale al posto la clio unia bina e anche alla maniera co clio uni conserva. Ich nausti chalung al kornel chalung, von a savung kesh iuni perdu, dan kesh alch, dan mandel, dan fetr ot milani, dan paluk, kasu ula kiela station, aval, lift kostorata, aija vasu, ie ruei pra sediment, dan vedel paluk, to das gedijung hochmoch. It kesh ambient, manch losigen, liem ambient schal di ege, i per quel che questo ambiente può mantenere sostanza organica anche per mille e mille anni. Per esempio, a questa famosa Morleichna in Morsch, che abbina la sud l'Irlanda, che ha anche fatto 4.000 anni. Tutta un'altra conservazione ha avuto il corn della capanna alpina, che si è trovato il sablon e la giara dolomitica. E questa contiene scialdi carbonati, carbonato chauch e per quel sa che scorn anche mantenì per mille anni, ma te dut un altro ambiente. In Scila, ungs da unapert, un paluc, ega, ruves, da l'altro un ambiente dolomitic. Ma noi pudong ricostruì che ambiente pudong di che fa un ambiente con scialdi ega, con scialdi paluc, ruves e con bosch e scialdi sienes. E che savonsan a già con abina chiscorni.
2: De morveia ci campo di ciaffe fora, tres casta descoverta i corn d'alc che nus ciaffa e descoris tla Ladinia, tla Valbadia, plutel monu, ci sdis pa casta descoverta hervic in cunt la fauna che viognade chi lo da nos. E müde pa casta descoverta vale in cunt di cic savon cina zagn por sura i gran mammifers dles Alpes.
5: Zan tlo pudong di che nus savan bel che il da Giova l'alce tra Elpes e tra Dolomites. Ma non si va nia cocca c'è l'ora nostro ambiente di quel periodo. Questa scoperta non muda nia del dut ci si va, ma il fesce più clare non chiede che anche i caong del nostro ambiente. Si va anche da l'ultima glaciazione e la Ciris si trazzruc e Pona ioni des la prima plantas e con la plantas anche tosh i tires salveres che vivova pona ti posch che dant fava curi dalla glaces. Ma kish corni des mostra una maniera clara che il da che scolculiamant dantach la Dolomites e l'alch. E che si è zicto marguia, già che non sang di guni, ma to in colliermant chi sto i posti. Schon pensa all'Alch, poi pensa alla Scandinavia, pensa a povestra alla Polonia, pensa su al Canada, ma nia alla Dolomites. E che si è ben zic di marguia.
2: In la località di Liechtenstern sul Ritten, il in spiel nu a lümtel 2005 in corn de alch, che jetzt ruck alla ultima della cazzung, ar se tratta de cascage de la prima scoverta de na cornadora d'alch del Südtirol, plü in ant anche po inche caffè sulla Seisser Alm in corn de alch, ci ampa herwig produce fe fora tres che sprüms reperce ci informazion sura pro, pita pa la descoverta che un sein caffè tla la dinia.
5: Sì, il corn de Liechtenstern sul renung calil pluvedel e cala plumanco 30.300 anni. Cal vuol dire che proprio tosh doc i glaciers forvad legei iuni chi stieres da stazones che formonia tan autas. Pona ons doi corni dalla Monsauch, da Gummerdung, i unie data a 7.000 anni e l'autre più o meno a 5.800 anni, il medemo che è il Valbadia, un vang dal Mesolitic e l'altro dal Neolitic. E lo posso ricordare che chi scorni fuori per un mondo di anni, se vuoi di guni neanche un lacchio, e poi fanno una rinascita e sono stato di abinetto. E la novità di chi scorni corni la Valbadia è appunto che non si può dire ora il rayon o la che vivova che sta alto, cioè che un conto era non in Monsauch, ma si può anche che la Valbadia fava un posto o la che chi vivova in Cina può dire un altro punto sulla carta la diffusione di chi stieres della zona dolomitica.

0: Sunt cu il paleontolog Hervik Prinot pur baiet na descoverta de Morvöia che verda la Ladinia e un dang man un reperce veramente che va zurück del tempo in escunta de nostra contrada per sucare in gnade mo incet la Liguria ancia fer reperce de corn de alc Laura dalla persona e adora se strumanc e oggetto pur rituai. Ci sampa più avvisa della convianza d'antar la persona e l'alc til tamp attira dola dell'accezion.
1: Ci trovo un bel pensiero che chi stieres e l'alc vivova ad un alla persona clamadema contreda. I sambang fa un tel alc de 600 kg ci fa buoni de mazze. Te l'alc per una ovi per cern per enes alla longia. E l'alc fa nia me importante per la cern, ma anche per la pulizia, il cuiam, i osh, i corni, e per quel ova del tir un gran valor. I sambang te ve luog d'Europa anganga bina pizzas de saites fates con corni de alc e altri strumanci, ma schnaust die Chalung ai corni d'alstel Südtirol ihr kei la Valbadia muss um die getloiel de Gungsani ka i fossa uni laurei dalla persona chi je propri uni prdui da chi mandli in nia uni chachei o taie ju a jak tier fossa mo stat vif kan kei la mazza bona assi musu taie ju i corni i kas weijung ka che io tuma a jacquel il tocco la che il corn tocca pral cha che io mo resta pral corn
0: poi passa di proprio in più una fortuna che i mandli perz i corn vigni an a questa moda un sin genos in könter per storic dang man
1: samban che c'è una grandissima fortuna jacques zanza ne savang naus nia nus pu de sang nia di clalch vivova tra dolomites che ci me percal. Ma siamo lassimo la cordezza che ogni reperto dell'alce della preistoria e che svang ora della grande sepoltura della fossa del Mondeval de Saura, del Giauf de Giau, e che sta in una sepoltura del Mesolitic, che ha più o meno 8400 anni, e lo hai abbinato una ubla. Una ubla fossa nel ale per tudasc, una pizza de os. I casta fova unida fabriceda cungen oste alc. I casta una prova scientifica che l'alc univa cia-cia anche da cis cia-cia d'aures del mesolitic. Casi bando bon interessant.
0: Casi veramente entusiasmante, un po' più virite a casta maniera, se c'è un film e capisce che la. Se la gente vio, danda ia tenus raiungs. Tirz gigant, spondi. Spazierà fuori per le pasture, è una cosa veramente impressionante. Copompa visa, Hervik, si immagini che stirz, che viochi lo da noi, un bel capì, e è dar gran, e ha un contatto con la persona, viochi po' de buriada, da cascra giù con la persona, da snimaja.
1: Io, l'alc europeic, in tir scialdi, scialdi imponente. Sono se l'immagini, per me, c'è il fuori, tan out alla sciabla, c'è un gran chaval, o 2 metri. De autazza alla sciabla. Ma il fa fatto altra mantra. Un chaval ha questa giammas bande bolonges e stiles, scrancia e quei corni che è grandissimi e può avere una lunghezza in chinga a metri e mezzo, che è proprio zec de Maruella. In mandel de alc e lung in chinga 3 metri e può pesare d'entre 300 e 600 kg. Che ben tir de Maruella spenson che chi vivova anche tra Dolomites.
0: Corrisponde per esemplari che vivono tra cancro da noi a chi virciamo al di da in cui che stas nominè in dante la Polonia e da altri raiungs europei che si fuori da qua?
1: Più o meno così. Diciamo, per vestri e l'alce europei che un po' mandra da quella che abbina del Canada, ma il resto fuori un tir scialdi imponente e mai staus.
0: Wie ob ich stirs a dümme den Klapp o plulier de susch mit sparpagna fora.
1: No i mandli wif dann tal dut. Se stas das sei i la Bibles qui pici kai forma bang an Klapps de plu exemplares. Ei wanga dum prmo pona kanklit el tamp del accoppiamento.
0: Cun spomo se diles gaujas principales por l'extinzion de l'alc e d'atri tirs che vio gnade te nos rajun.
1: Se mo son di che l'alc ne je nia mort ora, le je mort ora me tlo da naus tl Südtirol, ma el da rajungs angebang band bo daujin, che fost la Repubblica Ceca, il Polen, Nord Europa, l'Asia e l'America del Nord, u la che kish vif i sta band bo bang. Malagaujas, che stirne vif nia plu tlotl Südtirol, ihr bonamant angetlo il mudamant climatic, il mudamant l'ambient, i sambang il da gauja angela persona. Ciuldipa, antadut muson capi che l'alc ne maia nia yerba, che c'è de gran importanza. L'alc ad bujan de sienes, cum pleces, de langs da fuia, e de plantas che viv tlega. Cal vuol dire, n'ambient cum schal di ega, cum schal di palus, l'alc san fesh nia d'un pra o d'una pastura. E cage è un bando interessante, già che sono potuto dire, noi savons un king al scomanciamant del Neolitic, dan 6.000 anni, da giovelmo castir la Dolomites, e anche la Valbadia, e dal do, na binum più de guna fustia da castir. Ciul dipa, a già che fetter dan 6.000 anni, scomancia la persona col Neolitic a s'interesse in no di rajongs da mont. Ei, a scomancia a brugge la sienes, ai as comanciar a tita che fuc ai langs, al bosc, as comanciar a to i langs per fer susi chasas, i as comanciar a fer pastura per si bieixes, per si chaures i per si vaches. I te cash ambient ne ova plu la pura alc de guna possibilità de saura vivre. Per cal som sgur, samba bona mantri il clima anche davanta un po' plus chaut, un po' plus sud, ma si kis gran palus, kis stasienes, kis gran bosk kung langs da fuia, kai ne fova nia plu in Schila, no a spura tir, plu nia da maia, ie mortora clodanaus.
0: Nostra contrada e ricca de sainz e ogec che conta la storia de gnade, codes pa Hervik se comporte una persona che ancora rui a prongoget che ti somaia antic e in scelta di rilevanza storico-scientifica.
1: E la prima roba fosse di nia il ruine. Povestri il Mirc lasce il reperto il posto, la clio unia binà, poi fece una fotografia, non so se la cordea visa o la che castocchi unia binà, e poi pon o mi mandi a me una foto o un messaggio o al Museum Ladin o alla sovrintendenza uffizio banks archeologics e pona ruova zakei ad alerc e vang a ticale. Cosi è purge che capace, ma il context è bando importante de coca vang abinan pets. Qua il pa matuit la tierra, il pa uni deposita da una persona, il pa metumait, il pa mozek in taurvia, e cosi pudesse un dut ruine, sen scomancian stas a giave ora pona se un sania co già ve i coffe kish laures bona pudas un zanzaulai ruinezek i per cal tu informazions che nas ungs un repert i miec clear i to mo son propri laude cal scabina kish corni la Maria Trebo a fa du trat Angela Laura Fornazier i sina pota kastes ova abina kish repert ja tanisu de kaskajo mus trat Angela Laura Fornazier e sina pota, castas ova abinakis reperts, ja tanisu, te cascajo muso aimpur anga

0: Carabinieri, Pona possono anche una ricompensa, sarà niente granché, ma il giatum se questa notifica viene fatta dal do, Pona non giatum purtroppo niente in Cile e la legge. Questa tre, mi si proprio ringraziare del cuore, a Pona metto a disposizione questi bellissimi reperti al Museum Ladin, in cui sono potuto fare la datazione, la nascita, Isan Jesica su del nostro bellissimo museo e due pezzi straordinari.
1: Due tocchi straordinari, caricasci il Museum Ladin, Ursus Ladinicus e Sanchez, anche complasci, questa volta ben chines ein dalla Daurida e questa scoperta porta it in proprio una sezione nuova del Museum, Herwig, non stisci valde più.
0: Sì, siamo in questa situazione nuova, la IE fatta un po' altramente, la IE fatta con l'anno di Zirn. La ha anche un'altra colore, ma che è il blu. A Jacques Lalch non può neanche fare con l'Ursus Ladinicus, che è tutta un'altra età, tutto un altro ambiente, perché anche il blu mostra tre questa nuova sezione, tre questa nuova mobile che ogni metto, che è il tratto di un'altra calvagione. E muss di lì il festanz paruda u dai kistoi corni sta vetrina lì zek de maruia belaunia da kreir.
1: Perché l'invio si è in Deutsch interessato, a Nia Tietzscher Rätl, Museum Ladin Ursus Ladinicus a Sanchez-Chang, e un forse ricordante più rarso da Rida Herwig, per Deutsch che voglia da Nia Vestchafè.
0: Samban lì d'insta unidi da merdi. A domani, dalla 10 alla 18. E poi da wird un king alla fine dell'ottobre, scominciamento novembre. Ma calmo se mi faccio le su nostra homepage.
1: L'invito per cui ci ha chiesto la homepage del Museum Ladin c'è il dottore Ursus Ladinicus. Io dico dar bel giulang al paleontologo esperto di storia e che ci dà veramente una grande informazione proprio sulla nostra contrada e sulla nostra giulang Herwig Prinot in ante buona ora a te del gruppo della Urche e doia.
0: Giulanga Duccanci, che è scutta su.
1: E in giurovungs belle alla fine di questo programma di Anschlusia ricordi che mogli questo programma di altri programmi pong in ciascuno di tre nostre mediateche agite per calite su il sito internet raibz.rai.it e che rit fuori i programmi di Rai Ladinia. Per oggi è questo ben tutto alla Radio Ladin questo appuntamento a domani. Mi nome è Sara Frenner e saldi ben tosto in questo medemes onas c'è una bella Sara Duc e a tutti.

cantare, di ballare. Stanotte ci dobbiamo divertire, il giorno sta quasi per finire e il buio ci mette poco ad arrivare. E allora seguitemi, partiamo, ci aspettano di strada per stasera. Arrivano i miei amici da lontano che portano allegria, chitarra.

voglia di cantare, di ballare. Stanotte ci dobbiamo divertire, il giorno sta quasi per finire e il buio ci mette poco ad arrivare. E allora seguitemi e partiamo, ci aspetta la strada per stasera. Arrivano i miei amici da lontano che portano allegria, chitarra e un po' di rum. Ed ecco arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, ed ecco arriva.

0: Teresa Berganza, Rylan Davis e John Shirley Quirky, solisti insieme alla London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado. Questo era un momento dal balletto Pulcinella di Igor Stravinsky, e noi voltiamo pagina adesso e andiamo a Roma, dove molti l'avranno visto forse in tanti film, a cominciare da Cattone di Pasolini, questa grande struttura industriale che ormai appartiene all'archeologia industriale, una sorta di secondo Colosseo della città di Roma, il gasometro, che da 9 anni è stato, come dire, rivitalizzato, per così dire, anche grazie a una manifestazione che si intitola Videocittà, arrivata appunto alla 9ª edizione e che si svolge dal 10 al 12 luglio. Ne parliamo con la direttrice artistica Anna Lea Antolini. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi e a tutte voi. Grazie per questo invito e per questa opportunità di poter parlare di Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale, fondato e presieduto da Francesco Rutelli proprio per la città di Roma, ma dal largo respiro internazionale. Ci siamo, domani inizierà il festival fino a domenica per immergerci in un luogo iconico della città di Roma, ma famoso in tutto il mondo, perché uno dei 4 gasometri è il più grande, il più alto d'Europa, quindi è anche un luogo simbolo, un'icona del mondo post-industriale, che ospita questo nostro festival che si fonda su una visione e che quest'anno nella sua edizione speciale diventa Water Cult ed è interamente dedicato all'acqua e al suo ciclo vitale, ovviamente alla sua forma di memoria e alla sua preziosa importanza.
0: E come sempre ci sono personaggi di grande fama internazionale, insomma, no? Che vengono a questa edizione di Videocittà.
1: Sì, è un appuntamento, ecco, come dicevo, non solo per la città di Roma, per tutta la nazione, ma anche di risonanza internazionale. Proprio in questo momento siamo insieme alla delegazione internazionale del nostro programma, un programma professionale Agora legato a Videocittà e agli artisti che saranno poi presenti con noi. Quest'anno andiamo dall'America alla Cina. Infatti noi lo chiamiamo Cao Yuxi, ma in realtà si chiama Xiao Yuxi ed è un artista cinese che ci farà scoprire la natura attraverso un occhio computazionale, cioè uno sguardo che non è lo sguardo, ecco, concreto, fenomenologico che noi abbiamo quotidianamente sulla natura e su quello che riusciamo a percepire. Poi andiamo con Leigh Heckman in America e lì avremo la possibilità di approfondire i linguaggi del touch designer con delle waves dell'oceano. Quindi passiamo da una parte all'altra del mondo, e questa è una peculiarità di Videocittà, proprio poi per ritrovarci con i nostri artisti nostrani, tra cui Giuseppe La Spada con il suo bellissimo, è un site specific, Water, Always the Same, Always Different. Come dicevo all'inizio, per questa memoria, l'acqua è sempre diversa, ma è sempre la stessa. In realtà dentro di noi, fuori di noi, in tutte le specie che abitano questa dimensione, questo pianeta, è qualcosa di collettivo che ci unisce tutti quanti. E quindi è una visione, appunto essendo il Festival della Visione della Cultura Digitale, dell'acqua in termini chiaramente artistici e poetici, come può essere Videocittà, ma Videocittà è anche molto di più di questo, dove l'elemento della performing arts, dell'elemento live, si fonda con il visual, quindi la visual performance, e questi elementi, volendo un po' tradurre, fatti di corpo, di movimento organico, fatti di musica, e fatti anche insieme di una sinestesia con delle immagini create appositamente sul digitale. Infatti quest'anno avremo una fantastica cascata, un waterfall, il nostro main stage si trasforma, e in questa trasformazione straordinaria noi avremo Mace, che non ha bisogno di presentazioni in quanto, insomma, dei sold out a San Siro, e poi recentemente ha avuto nella cerimonia d'apertura a Milano Cortina un ruolo fondamentale, e dall'altra parte avremo Apparat, famosissimo e noto per Capri Revolution, lo straordinario film che tutti quanti noi amiamo, e suonerà sabato sera, ma abbiamo come sempre tanti giovani e tante
0: Accidenti, è caduta la cultura digitale, alle volte, no, ci, come dire, ha qualche falla. È con noi ancora Anna Lea Antonini oppure l'abbiamo persa del tutto?
1: Sì, sono con
0: ecco,
1: voi, mi
0: sì,
1: sentite?
0: Adesso sì, adesso sì. E il digitale ogni tanto ha qualche defaianza.
1: Purtroppo.
0: Stava dicendo, in conclusione?
1: In conclusione, è assolutamente un'esperienza, è un'esperienza immersiva, organica e digitale allo stesso tempo, perché noi partiamo dal corpo, partiamo dall'essere umano per trasformarci in questa meravigliosa immersione ed esperienza che è l'acqua.
0: Benissimo, Anna Lea Antonini, lei ci ha fatto girare la testa con tutte queste futuristiche novità che porterà Videocittà alla nona edizione quest'anno al Gasometro di Roma dal 10 al 12 luglio. La ringrazio, in bocca al lupo per il festival, naturalmente. Buona serata.
1: Grazie, grazie.
0: E noi invece voltiamo pagina, con la musica futurista.

0: Un'occasione unica per visitare la più grande, ampia e completa collezione di Giacomo Balla che esista al mondo, quella che è stata messa insieme da Laura Bisotti nel corso della sua lunga frequentazione con la famiglia Balla. E questa mostra, che ci mostra anche un aspetto, tanti aspetti in realtà, appunto, della figura, della personalità di Giacomo Balla, è visitabile al MART di Rovereto e ce la facciamo raccontare dalla nuova direttrice del MART, Nicole Forti. Buonasera.
1: Buonasera a voi, ben arrivati.
0: E dunque cominciamo da questa occasione, devo dire assolutamente straordinaria, di poter avere l'intera collezione Biagiotti di Balla.
1: È la prima volta che si presenta in Italia un nucleo che è composto da 250 opere, il nucleo più grande al mondo che esiste di opere di Giacomo Balla, che raccontano la sua produzione, la sua avventura creativa, dagli esordi del visionismo alla stagione eroica del futurismo fino alla fase finale degli anni 30.
0: Ecco, voi l'avete organizzata in maniera abbastanza cronologica, ma con qualche sorpresa, quindi avanziamo, oltrepassiamo questa bella fotografia di Giacomo Balla in posa teatrale nel suo studio nell'epoca eroica del futurismo. Dietro invece c'è un'altra fotografia con Giacomo Balla e Laura Biagiotti, e quindi si completa il binomio.
1: Esattamente, anche perché la narrazione parte proprio dal perché Laura Biagiotti si è innamorata di questo artista, che lei ovviamente conosce bene, ma ha l'opportunità di acquistare grazie a una piccola mostra fatta in una galleria romana di suoi schizzi e bozzetti nel 1986. È grazie a questo incontro che Laura conosce le figlie di Giacomo Balla, Luce ed Elica. Ne nascerà una amicizia che durerà per tutta la loro vita, ed è da questa relazione che nasce e cresce e si costruisce questa straordinaria collezione.
0: Certo. Anche con il passaggio della mostra al Museo Pushkin in Russia del 1996.
1: Esattamente, nel 1996 è l'unica occasione in cui questa collezione, che all'epoca era ancora in fieri e poi si è ingrandita, viene esposta nella sua interezza. Per quella occasione Laura Biagiotti scrive un brevissimo testo introduttivo nel quale ricorda come questo amore sia diventato quasi un'amicizia a distanza, e lei scrive: sembra quasi di averlo conosciuto personalmente, Giacomo Balla, a testimonianza dell'affetto oltre che della stima di questo legame.

0: Allora, vediamo come l'hanno organizzata i curatori della mostra, Beatrice Avanzi e Fabio Benzi, che è anche il curatore della collezione Biagiotti, a cominciare da questa prima stanza dove c'è il primo balla, che è legato al divisionismo. Siamo, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.
1: Esatto, subito dopo la sua infanzia, Balla si trasferisce giovanissimo a Roma, che diventa la sua città di elezione, dove appunto anche morirà, e lui, da figlio di fotografo, affronta la pittura con dei tagli decisamente innovativi, sia dal punto di vista compositivo, sia come delimitazione del soggetto, sia come tagli di luce. È abituato alla camera oscura, era, come dire, sensibile a questa impostazione, che gli consente subito di raggiungere una eccellente fama professionale, e che tuttavia poi abbandonerà per sposare l'avventura innovativa del movimento futurista. In cui ci sono dei bellissimi capolavori, fra cui Autospalla, quella tela che, come dire, zoomma il corpo stesso di Balla solo sulla sua spalla destra, a dimostrazione della volontà di raccontare la realtà attraverso un punto di vista inedito e una pittura basata tutta sui grigi e sui bianchi, che è veramente di grandissima qualità.
0: Ecco, Nicole Forti, qualche opera ha una didascalia con un segno rosso attorno, perché quello è il segnale che quelle opere vengono anche dalla collezione del MART.
1: Esattamente, le collezioni del MART, che custodiscono un nucleo estremamente rappresentativo e ricco di opere di Giacomo Balla, è voluto intervenire solo ed esclusivamente con pochissimi esemplari, devo dire, per aiutare o completare il dialogo con le opere della collezione Biagiotti-Scigna, ma in modo assolutamente discreto.
0: Discreto, però molto bello, come questo ritratto di una signora ai giardini pubblici con l'ombrello.
1: Siamo sempre a Villa Borghese, che è sempre uno dei parchi preferiti di Roma per Balla, che frequenterà moltissimo e che frequentava molto in quegli anni in cui esercitava la pratica divisionista.

0: Nicole Forti, passano pochi anni da questa stagione divisionista, ma qui siamo in anni in cui le cose si muovono in maniera estremamente veloce e quindi c'è il passaggio al futurismo, un passaggio che Balla interpreta in maniera molto personale anche.
1: Molto personale e molto radicale. Balla diventerà uno dei rappresentanti più visionari e audaci interpreti della poetica futurista, raggiungendo punte di astrazione assoluta in anni veramente estremamente precoci, soprattutto se lo confrontiamo con le esperienze europee, il primo acquerello astratto di Kandinsky, che più o meno è posizionato intorno al 1912. Ecco, in questi stessi anni, ricordiamo che il futurismo nasce grazie a Marinetti con il manifesto del 1909, e già in questi primissimi anni l'esercizio di Balla nella scomposizione delle forme lo porta a raggiungere la serie di opere dal titolo Compenetrazioni iridescenti, che attraverso passaggi cromatici raggiungono una astrazione assoluta sia nelle forme sia nel contenuto, che è quello dell'attraversamento della luce nello spazio.
0: Assolutamente, sembrano opere degli anni 60, e vedremo poi dopo come Giacomo Balla in tante tecniche, in tante visioni proprio pittoriche anticipa anche tante cose, tante tendenze della pittura più moderna. Qui però ci sono naturalmente i vortici, ci sono le eliche, ci sono le scomposizioni nello spazio, proprio tipiche del movimento futurista.
1: Sì, c'è tutta la grammatica, tutto il codice della sperimentazione futurista, ed è molto interessante che Laura Biagiotti abbia voluto collezionare schizzi, disegni, progetti di piccolissimo formato, quasi fossero degli appunti, delle idee buttate sulla carta, fino a appunto quadri compiuti o a grandi arazzi, proprio a documentare il processo creativo dell'artista. La particolarità e la specificità della collezione Biagiotti è proprio di raccogliere una documentazione capillare dei mille volti del viaggio della creazione di un'opera d'arte, che non è solo l'opera finita, il quadro appeso a muro, ma è fatto di milioni di piccoli passaggi, ognuno con una sua dignità e una sua autonomia, che grazie alla sua collezione noi oggi possiamo ripercorrere.
0: Comprese le cornici, che a volte sono veramente ingegnose.
1: Dei piccoli capolavori, tutte fatte a mano e tutte disegnate dall'artista.

0: Micol Forti, c'è poi un altro aspetto che emerge da questa collezione Biagiotti delle cose di Balla, cioè l'aspetto decorativo, perché comincia a emergere proprio questa attenzione per la decorazione astratta, che però a volte parte anche magari dall'idea di un di qualcosa di molto figurato, di molto preciso, di molto autentico e realistico, no? Che poi dopo diventa via via un'astrazione. Però la decorazione comincia a essere un elemento.
1: Assolutamente, nel pensiero di Giacomo Balla, l'elemento naturale, quindi diciamo il rapporto con la realtà, ma in particolar modo attraverso l'elemento della natura, non è mai del tutto abbandonato ed è sempre una fonte di ispirazione. Quindi dal fiore all'albero, al pesce, alla farfalla, al pappagallo, sono tutti elementi che poi vengono trasfigurati, sintetizzati, scomposti, smontati e restituiti per la loro essenza formale. C'è una duplice ricerca in questa lunga riflessione sulla decorazione, sul tema decorativo che fa Giacomo Balla, che è strutturata su due elementi. Da una parte non perdere l'aspetto poetico che la natura custodisce, poetico, anche spirituale, anche teosofico, che viene dall'amore per la natura, e dall'altra riconoscere all'elemento decorativo di non essere mai una semplice aggiunta, non è mai la ciliegina sulla torta, la decorazione è la torta. Ragionare su questi temi vuol dire ragionare sul principio delle essenze formali e quindi poterla poi applicare ad ogni aspetto della vita fino a diventare un'opera d'arte autentica e autonoma.

0: Mi conforti, inevitabilmente poi ci si, una collezione che parte dal nome di Laura Biagiotti incrocia il tema della moda, perché c'è stato anche proprio un interesse specifico di Giacomo Balla per la moda, molto interessante, che in questa sala viene particolarmente in luce, soprattutto per quanto riguarda la moda maschile.
1: Nel 1913 Giacomo Balla firma il manifesto del vestito antineutrale, che voleva in qualche modo rivoluzionare il completo da uomo, il completo grigio e anonimo. Balla firma il manifesto del vestito antineutrale, che voleva in qualche modo rivoluzionare il completo da uomo, il completo grigio e anonimo. Che indossavano gli uomini.

0: sociale. La moda non è semplicemente un gusto per presentare se stesso, ma un elemento cruciale per appartenere a una società e per poterla modificare. Vestire un abito futurista fatto di linee spezzate, di forme irregolari, di colori sgargianti, voleva dire essere protagonista di una società in costante cambiamento, che proponeva una nuova visione degli uomini all'interno di una nuova società, di un universo che doveva essere ricostruito. In questo Laura Biagiotti è particolarmente attenta, c'è una collezione ricchissima di bozzetti, appunto, di abiti, ma anche di ventagli, di borsette, di scarpe, di cappelli, di sciarpe, cioè di ogni elemento che costituiva l'essenza pubblica di un uomo e di una donna.
1: Peraltro un aspetto che la famiglia Balla viveva, diciamo, in prima persona, perché molte cose poi venivano realizzate, non so se dalle figlie oppure da qualche altro artigiano, però per esempio c'è esposto un vestito proprio disegnato da Balla e poi indossato da Luce.
0: Esattamente, un vestito pensato per Luce, è in mostra un piccolo bozzetto, l'abito appartenente alla collezione Biagiotti Cigna, e alla fine dell'esposizione un quadro che raffigura Elica e Luce, e Luce in quel quadro indossa l'abito realizzato dal padre. Un atteggiamento anche quindi produttivo, questo è un dato che lei sottolineava molto interessante, cioè la visione complessiva del rapporto fra arte e società, che doveva raggiungere ogni aspetto della vita quotidiana, diventa anche strumento di produzione, che naturalmente è una produzione familiare, quindi non ha un'impostazione industriale né proto-industriale, ma che vuole toccare anche il mercato, quindi con l'idea di incidere sulla società contemporanea in modo reale, effettivo.

0: Micol Forti, poi ci imbattiamo in una sala che invece è dedicata a De Pero. Beh, questo è importante perché ci permette anche di delineare questo rapporto tra Balla e De Pero.
1: Una vera collaborazione, perché i due, Balla e De Pero, firmano nel 1915 la ricostruzione futurista dell'universo, appunto il manifesto che vuole dare questa visione complessiva e ampliata e diffusa dell'arte in tutti gli aspetti della realtà, ma soprattutto De Pero, più giovane di Balla, di una quindicina d'anni, stimola il maestro ad affrontare proprio l'aspetto produttivo e quindi a vedere il mercato come una necessaria punto di sfogo e di contatto dell'idea artistica. Cioè l'artista non è un uomo isolato, non è un filosofo, ma è un uomo di azione che interviene ed agisce all'interno della società. Sarà una collaborazione molto produttiva in questa piccola sala dedicata appunto a Roveretano Fortunato De Pero. Le opere provengono dalla casa d'arte futurista De Pero, che si trova a pochi metri dal Mart, dove tutti sono invitati a visitare perché è un piccolo gioiello.

0: Di Colforti, abbiamo oltrepassato la Porta Rossa, quella che stava a Casa Balla e che adesso fa parte della collezione di Laura Biagiotti. Ricordiamo che Casa Balla sta proprio qui vicino alla radio, in via Oslavia, tra l'altro. E siamo nell'ultima sala dove troviamo le cose di Giacomo Balla dopo la guerra, insomma, siamo negli anni 50, quindi in una condizione, in una situazione anche del dibattito artistico estremamente diversa. Lui ovviamente è un uomo del passato perché è verso la fine della vita. C'è un ritorno alla figura, che però non è un ritorno alla figura come un ritorno all'ordine, un ritorno indietro nel tempo, ma un tentativo di trovare dentro la figurazione delle tecniche nuove.
1: Esattamente, alla fine della sua vita, alla fine della sua carriera, a partire dagli anni 30, abbandona il futurismo, torna a un linguaggio figurativo, affascinato dalle riviste di moda che propongono dei modelli di come dire, nuovi eroi, di nuovi rappresentanti della società in una forma glamour di cui intuisce le straordinarie potenzialità, e soprattutto rimane affascinato dai retini fotografici che venivano utilizzati per la stampa in queste riviste, e Balla li utilizza, prende dei veri retini, delle reti sottili, le applica sulla tela e dipinge, quindi non utilizzando il pannello nella sua linearità, ma dipingendo quasi a pixel, cioè scansionando l'immagine attraverso i quadratini, anticipando così sia dal punto di vista del contenuto sia in qualche modo della tecnica le opere di Liechtenstein o di tutta la pop art degli anni 60. È molto interessante che questo artista, ormai anziano, sebbene celebrato come grande maestro del periodo futurista, abbia questa intuizione profondamente innovativa. È un periodo poco noto, collezionato da Laura Biagiotti con grande cura attraverso dei pezzi molto interessanti, e che attualmente la critica sta studiando e rivalutando nelle sue potenzialità di connessione con le sperimentazioni più contemporanee.
0: Colforti, allora ci salutiamo dopo aver visitato questa bella e interessante mostra su Giacomo Balla al Mart di Rovereto, con l'autoritratto da anziano di Giacomo Balla, però un ritratto di un anziano sorridente che si è goduto la vita. Alle spalle c'è proprio il quadro con la figlia Luce, quindi c'è questo rapporto così stretto tra padre e figlia, e la ringrazio per averci raccontato questa mostra.
1: Grazie a voi di essere venuti, è stato un piacere.

Le risonanze per pianoforte di un grande coetaneo di Giacomo Balla, cioè Gianfrancesco Malipiero, le abbiamo ascoltate da Daniele Lombardi al pianoforte e adesso con un po' di ritardo, ma con grande piacere, adesso ci occupiamo di Hans Werner Henze, anzi lo farà Francesco Antonioni, che ha dedicato un bellissimo ciclo alla musica di Hans Werner Henze. Il titolo è Le musiche di Hans, un titolo così che sottolinea anche il carattere colloquiale, privato, intimo che Francesco Antonioni ha mantenuto, ha avuto con il grande maestro. Dunque, ascoltiamo la sua seconda puntata.

solo chi ama conosce. Sono le parole di Elsa Morante, tratte dalla cantata della Fiaba Estrema, composizione del 1965 di Hans Werner Henze, al quale stiamo dedicando una serie di puntate qui a Radio 3 Suite per ripercorrere insieme la sua carriera e la sua musica. Buonasera da Francesco Antonioni. Nella scorsa puntata abbiamo visto gli inizi di Hans Werner Henze. In questa seconda puntata, invece, ci vogliamo occupare della sua musica degli anni 60. 1965, cantata della Fiaba Estrema. Un anno prima Henze aveva scritto altre due cantate, Ariosi dal Tasso, da Torquato Tasso, e Being Beauteous dall'Les Illuminations di Rambeau, che già avevano sollecitato la fantasia di Benjamin Britten un po' di anni prima, una ventina di anni prima. Britten è stato amico di Henze. Henze negli anni 60 diventa uno dei compositori e direttori d'orchestra più ricercati in Europa e in America. Diventa direttore ospite dei Berliner Philharmoniker, che eseguono le sue sinfonie dalla prima alla quinta sotto la direzione dello stesso autore, e durante il secondo concerto Henze presenta anche la cantata Being Beauteous, appunto da Rambeau, della quale vorremmo fare un ascolto integrale, perché in queste puntate dedicate a Hans Werner Henze stiamo saggiando qui e là alcuni suoi brani, e non credo che capiterà mai l'occasione di ascoltare un brano integrale. Facciamo allora, per renderci conto della liricità e della capacità che ha Hans Werner Henze di raccontare storie attraverso la musica, anche se in questo caso la storia è tutta onirica, il teatro è tutto immaginato. Come scrive lo stesso Hans Werner Henze, la poesia di Rambeau è trattata come se ciascuna idea fosse una breve aria a sé stante, incorniciata da brevi quartetti di violoncelli con arpa che sono variazioni l'una dell'altra.

Abbiamo ascoltato Being Beauteous, una cantata per soprano di coloratura, in questo caso Edda Moser, con il coro da camera del RIAS e strumentisti dei Berliner Philharmoniker diretti da Hans Werner Henze. Gli anni 60 sono gli anni nei quali Hans Werner Henze approfondisce la conoscenza e la collaborazione con Auden e con Chester Kallman. Winston Auden, uno dei più grandi poeti inglesi, ricordiamo la poesia Oh Tell Me the Truth About Love, è uno dei poeti che è riuscito a cantare l'amore nella sua gioia e nella sua pena. È riuscito a narrare anche la crudeltà che insita in tutti i rapporti d'amore, la sofferenza dell'amore e della perdita, quella bellissima poesia dedicata appunto alla perdita dell'amato. Auden è stato uno strettissimo collaboratore di Hans Werner Henze, insieme con Chester Kallman, di cui Hans Werner Henze ha spesso sottolineato l'importanza come librettista. La loro collaborazione inizia con Elegy for Young Lovers, una opera del 1961, in cui vengono messi a fuoco alcuni dei punti importanti della poetica e del pensiero esistenziale di Hans Werner Henze. Il libretto racconta questa storia. Ci troviamo sulle Alpi austriache e facciamo la conoscenza di Georg Mitterhofer. Georg Mitterhofer è un poeta celebratissimo che viaggia con una sua piccola corte. Lo accompagnano, ad esempio, il dottor Reichmann, che si occupa di lui, del suo corpo, così come la segretaria Carolina, contessa di Kirchstetten. La contessa di Richstetten si scandalizza quando vede Elisabeth e Tony amoreggiare. Chi sono Elisabeth e Tony? Beh, Tony è il figlio del dottor Reichmann, ma Elisabeth, soprano, è l'amante di Georg Mittenhofer. Già, perché Mittenhofer, poeta, viaggia con la sua amante al seguito. Perché si trova nelle Alpi austriache Mittenhofer? Perché è a corto di ispirazione e sa che lì, nelle Alpi austriache, in un resort di lusso, si può incontrare Hilda Mack. Hilda Mack ha vissuto lì per 40 anni ed è una veggente, ha delle visioni oniriche che ha da quando il suo sposo, nella prima notte, nel primo giorno dopo il viaggio di nozze, durante il viaggio di nozze, è rimasto intrappolato sulla montagna, lo Hammerhorn. Da allora Hilda Mack vive una specie di trance feconda, foriera di immagini oniriche delle quali si vuole cibare Mittenhofer per la sua ispirazione. Ma ahimè, le cose non vanno come previsto, perché finalmente Hilda Mack riesce a trovare il corpo del suo amato marito dopo tanti anni, viene ritrovato nel ghiacciaio. E dunque le sue visioni oniriche alle quali Mittenhofer faceva riferimento per la sua ispirazione terminano. Allora che succede? Beh, succede, come dicevo, che Elisabeth e Tony intrecciano una storia d'amore, sono più giovani e hanno legittimità di essere innamorati. A quel punto Gregor Mittenhofer ha una idea diabolica. Incoraggia la loro spedizione sulla montagna, sul Hammerhorn, dove i due rimarranno intrappolati e Gregor Mittenhofer potrà scrivere finalmente la sua poesia più bella, Elegia per giovani amanti, Elegy for Young Lovers. Viene davvero la pelle d'oca a pensare a questa storia, alla crudeltà che insita in ogni storia d'amore, alla crudeltà che insita in ogni lavoro artistico, dove l'artista si ciba della vita, spesso della vita di altri, e spoglia altri della loro vita per trasfigurarla in opera d'arte. Ascoltiamo la freddezza con cui Mittenhofer, alla fine dell'opera, viene celebrato come l'autore di questa elegia per giovani amanti. Si può sentire ancora l'eco oscuro, brutale, e misterioso e minaccioso della montagna. Si può ascoltare anche la voce che oscilla fra il recitato e il cantato, che è una cifra stilistica di questa opera. E si può raccontare il gelo, pieno però allo stesso tempo di calore e di passione, che accompagna Hans Werner Henze in questi anni 60.

Le voci dei protagonisti dell'opera rientrano come fantasmi nell'immaginario del poeta malvagio, ma non sono malvagi tutti coloro che si cibano della vita di altri per farne arte, compreso gli stessi librettisti Oden e Kallman, il compositore Hans Werner Henze. Gregor Mittenhofer è un simbolo di qualcosa che sfugge, qualcosa di crudele, qualcosa di terribile con cui dobbiamo fare i conti ogni giorno della nostra vita. Elegy for Young Lovers, grande successo di Hans Werner Henze nel 1961, abbiamo ascoltato il finale. Ebbene, sono anni di affermazioni importanti per Hans Werner Henze. Fioccano i premi, il Grosser Kunstpreis a Berlino, Niedersächsischer Kunstpreis a Hannover, vincerà una borsa di studio della Ford Foundation ancora una volta a Berlino, diventa membro della West-Berliner Akademie der Künste, cioè l'Accademia delle Arti di Berlino Ovest, conosce i principali protagonisti della cultura e della musica internazionale, da Theodor Adorno a Luigi Dalla Piccola, a Aaron Copland, Jean Cocteau, Francis Poulenc, dirige i Berliner Filarmonica stabilmente, insegna al Mozarteum di Salisburgo composizione una volta al mese, ha come collaboratori i migliori musicisti disponibili sul panorama internazionale. E dunque è il momento di tentare il passo e scrivere un'opera comica. È difficilissimo scrivere un'opera comica nel Novecento, come si dice, c'è poco da ridere. E in effetti anche nel Young Lord forse si ride, ma a denti stretti. È un'opera grottesca con il libretto di Ingeborg Bachmann. L'opera racconta anche questa, è una metafora, un simbolo di qualcosa di inquietante con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. L'esattezza e la chiarezza mediterranea sono evidenti, ma aleggia anche il fantasma di Alban Berg, della Lulu di Franz Wedekind. È un'opera velocissima, l'abbiamo visto alla fine della scorsa trasmissione, quanto sia veloce drammaturgicamente la musica di Hans Werner Henze, che racconta le peripezie di Sir Edgar, che è un inglese un po' eccentrico e un po' distante. Si stabilisce in un paesino in Germania, ma non dà confidenza a nessuno. A un certo punto gli si pianta davanti casa il circo, gli piace molto e per la prima volta Sir Edgar esce di casa per andare al circo e, entusiasta dello spettacolo, invita tutti a casa sua. Secondo atto, si ascoltano fuori dalla casa di Sir Edgar dei lamenti che inquietano un po' la popolazione del piccolo villaggio tedesco. Di fronte alla richiesta di spiegazioni, Sir Edgar racconta che si tratta di suo nipote, Lord Barat, che è appena arrivato dall'Inghilterra e che, non conoscendo il tedesco, sta tentando di impararlo a colpi di frusta. Già, immaginate come si può imparare il tedesco a colpi di frusta, ma insomma, così dice Sir Edgar. Alla fine viene presentato in società Lord Barat, che con il suo modo di fare eccentrico conquista tutti, fa innamorare anche la giovane del villaggio, fino a che in una danza vorticosa non perde i suoi vestiti e si rivela a tutti per quello che è. Lord Barat è una scimmia ammaestrata del circo. Questa opera comica sul libretto di Ingeborg Bachmann racconta appunto della costrizione dentro un ruolo in società, racconta della repressione, racconta di ciò che di nero, di oscuro è dentro ciascuno di noi e che viene in luce nel momento più importante della messa in scena. È un'opera comica, sì, ma forse anche un incubo nel quale forse tutti noi abbiamo vissuto prima o poi, o vivremo prima o poi nella nostra vita. Una caratteristica di questa opera è l'uso di musica triviale, canzoni popolari, valzer, mazurche. Ascoltiamo come Henze riesce a integrare tutti questi linguaggi in un'opera che musicalmente è davvero godibilissima. Ne ascoltiamo il finale.

Abbiamo ascoltato il finale del Giovane Lord di Hans Werner Henze, l'orchestra e il core della Deutschen Oper di Berlino, diretti da Christoph Dohnányi. Bisogna dire che la musica di Henze è stata incisa dalla Deutsche Grammophon e poi da molte altre etichette discografiche con i migliori interpreti disponibili. Dohnányi è stato a lungo un sodale di Hans Werner Henze, ha diretto molte sue opere, ma poi Claudio Abbado, Simon Rattle, Oliver Nassen, davvero chi più ne ha, ne metta. Torniamo adesso al raccontare la storia di Hans Werner Henze negli anni 60 e occupiamoci della seconda collaborazione straordinaria fra Hans Werner Henze e il duo Wissanoden e Chester Kallman. Stiamo parlando dei Bassaridi, opera che debutta nel 1966, niente meno che al Festival di Salisburgo, ancora una volta sotto la direzione di Christoph von Dohnányi. È il mito raccontato nei lavori di Euripidi, nelle Baccanti di Euripidi, anche se precisa Franco Serpa, latinista e grecista, che i Bassaridi è il nome in cui vanno insieme tutti i seguaci di Dioniso, maschi e femmine, quindi Menadi e Baccanti e Bassaridi sono indistintamente maschi e femmine. Henze è felicemente radicato nella cultura italiana, si sposterà con i proventi del giovane Lord da Roma, dove viveva, a La Leprara, una villa vicino Marino che ristrutturerà con grande passione e attenzione. Trova il compagno della sua vita, Fausto Moroni, che l'accompagnerà fino agli ultimi anni. Fausto morirà prima di Hans Werner Henze, che poi sarà accompagnato da Michael Kerstan negli ultimi giorni negli ultimi anni della sua vita. Viaggia fra Berlino, New York, tutta Europa, dirige le migliori orchestre e si occupa finalmente in prima persona del mito, il mito che lo aveva portato in Italia a scoprire il territorio che era stato amato dai tedeschi dell'Ottocento e del Novecento. È il mito che gli permette di affrancarsi del tutto dalla pratica espressionista o post-espressionista in voga nella musica e nel teatro tedesco di quegli anni. Viene forse da pensare a Dürrenmatt, svizzero, anche lui ha percorso le strade del mito latino e greco, ma senza il pessimismo del labirinto di Dürrenmatt. Secondo Hans, la via di uscita del labirinto esiste ed è illuminato dalla ricerca di chiarezza mediterranea. Il mito, dunque, nei Bassaridi è il mito fondante, fondativo della poetica di Hans Werner Henze. Cadmo abdica e al suo posto regna Penteo. Penteo vieta il culto di Dioniso, nonostante le voci fuoriscene annuncino l'arrivo di Dioniso in Beozia e il coro, protagonista dell'opera, va a salutare. Penteo nel suo palazzo invece digiuna e prega. Tiresia, l'indovino, che ama sentirsi giovane, si unisce al coro e vanno tutti sul monte Citerono. Finché Penteo esce dal palazzo, accanto al palazzo di Penteo c'è il fuoco sacro che alimenta il culto di Semele, Semele con Zeus e la madre di Dioniso, e Penteo invece spegne questo fuoco e vieta a chiunque di riaccenderlo. Cadmo, il nonno di Penteo, inorridisce. Dioniso a quel punto intona un canto e tutti, compresa Agave, la madre di Penteo, la figlia di Cadmo, vanno a seguirlo. Penteo inflessibile. Tutti devono essere arrestati e condotti al palazzo e torturati per rivelare che cosa sta succedendo sul monte Citerone. Fra loro arriva lo straniero, che è un misterioso personaggio. Ovviamente sappiamo tutti che è Dioniso. Un terremoto e mani divine riaccendono il fuoco sacro di Semele. A quel punto Penteo si confronta con lo straniero che lo invita ad andare a vedere lui stesso che sta succedendo sul monte Citerone, ma ci va, travestito da donna, prende i vestiti della madre. Alle Menadi viene denunciato che c'è una spia che si aggira nel bosco e Penteo incontra la madre completamente invasata, perché da quando ha incontrato Dioniso balbetta e cantilena soltanto, e le chiede la stessa cosa che le ha chiesto quando l'ha incontrata al palazzo. Chi sei tu? Chi sono io? Le Menadi rispondono soltanto no.
finché Agave non strazia il corpo del figlio scambiandolo per un leone e lo porta in processione nella città, la testa di Penteo scambiata per la testa di un leone che voleva insidiare il fuoco sacro di Dioniso. Dioniso alla fine prende questo fuoco e decide che tutta la città di Tebe, tutto il palazzo venga messa, appunto, venga dato alle fiamme, a un incendio. Questo ricorda molto Wagner, il crepuscolo degli dei. Wagner è uno dei punti di partenza per Oden e Kallman. Ascoltiamo il modo sacrale e terribile in cui cominciano i Bassaridi, con il coro che annuncia il regno di Cadmo e la voce fuori scena che annuncia l'arrivo di Dioniso.

Ecco, avete sentito come nell'inizio dei Bassaridi ci sia un cambiamento stilistico? Abbiamo sentito il coro, che è un coro impassibile, fissato in una esaltazione lirica, ma senza una vera e propria articolazione, che viene distratto dall'annuncio della voce fuori scena, con uno stile da melopea molto suadente, che annuncia la presenza di Dioniso in Beozia. E come tutti i cantanti, i singoli cantanti che si presentano uno dopo l'altro, Tiresia e poi Penteo e poi Agave, bene, tutti quanti vengono attratti nel loro stile di canto da Dioniso, che pian piano comincia a diventare lui la sorgente del lirismo, un lirismo terribile che finirà per sovvertire completamente l'ordine instaurato da Penteo e rispecchiato dalla forza descrittiva, ma statica, fissa del coro. E questo processo va avanti per quasi 2 ore nell'opera di Hans Werner Henze, che tocca, grazie ai librettisti Oden e Kallman, un punto scoperto degli anni 60, e cioè la disgregazione sociale. Da una parte ci sono delle forze che ambiscono a essere riconosciute come tali, forse vorremmo dire irrazionali, dall'altra parte invece un controllo gerarchico impositivo da parte di una società ancora particolarmente patriarcale. È incredibile, davvero incredibile, come nei Bassaridi nel 1965 Henze con Oden e Kallman riescono a toccare davvero uno dei punti, una delle ferite ancora non apertesi e però già purulente all'interno della società. Ed è anche incredibile con quanta acribia riescono a definire la condizione del contrasto fra Penteo e Dioniso. Finisce tutto in un incendio, non può sopravvivere nulla da questa contrapposizione frontale, così come chiunque non accetta la propria ombra, ciò che è esterno rispetto alla razionalità e al controllo, finirà con il soccombere a se stesso. C'è una forza dirompente, una forza spietata, quasi tellurica, viene da pensare davvero ai sommovimenti dei primi Novecento, a Stravinsky, Bartók, ma una forza che riesce a distruggere tutto, che si incarna in uno dei brani che sono stati tirati fuori dall'opera, cioè La caccia delle Menadi dai Bassaridi, che adesso ascoltiamo ancora una volta da Claudio Abbado con la Gustav Mahler Jugendorchester.

I Bassari di opera scritta nel 1965 da Henze, che va in scena nel 1966 a Salisburgo, riesce davvero a cogliere 2 anni prima dall'esplosione che deflagrerà in tutto il mondo quella forza distruttrice e rigeneratrice di Dioniso che ispirerà i giovani nella rivolta contro l'istituzione dei padri. Stiamo parlando del maggio francese, dei moti del 1968. Una capacità preveggente da parte di Henze, di Oden e Kallman, un'opera, I Bassaridi, che può essere studiata a fondo per capire quali sono le ragioni, molte delle ragioni, che hanno spinto poi i conflitti sociali fino a quell'estremismo che è divampato agli anni 60 e che poi ha fatto insanguinare il mondo negli anni 70. Beh, tutto questo è stato davvero previsto e guardato con lungimiranza e con capacità di guardare le cose in profondità da Winston Oden, Chester Kallman e da Hans Werner Henze in quest'opera I Bassaridi, dei quali abbiamo ascoltato alcuni piccoli estratti. Andiamo un pochino avanti col tempo e troviamo questi scontri fra Dioniso e Penteo trasfigurati in scontri e incontri fra 2 orchestre che sono protagoniste della 6ª Sinfonia di Hans Werner Henze, 1969.

Beh, l'avrete sentito rispetto ai bassari di cui gli scontri sono inconciliabili. Nella Sesta Sinfonia si scontrano, si incontrano, si parlano, si contrastano, si commentano due orchestre. Alcune parti sono scritte, altre no, sono completamente da improvvisare. Ci sono nel prosieguo della sinfonia ritmi cubani, musiche popolari. C'è davvero una capacità di tenere insieme mondi differenti che però fra loro non si parlano, anzi si detestano. Che cosa è successo nel frattempo? Beh, tantissime cose, ma queste le racconteremo nella prossima puntata. Per adesso, un saluto da Francesco Antonioni.

Anche questa sera Francesco Antonioni ci ha portato con garbo e soprattutto con grande competenza dentro il mondo di Hans Werner Henze, che adesso salutiamo con la cantata della Fiaba Estrema, questa musica di Henze che abbiamo così pensato di utilizzare come una sorta di sigla per questo ciclo di Francesco Antonioni, che si intitola Le musiche di Hans. Questa era la seconda puntata di uno speciale dedicato a Henze in occasione del centenario della nascita, e con questo abbiamo voluto ricordare il grande musicista. E abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme e dunque possiamo anche fare un ultimo ascolto, un ascolto della buonanotte per così dire, un ascolto che ci porta a un altro centenario, quello di Beethoven, che stiamo per raggiungere tra poco. L'anno prossimo ci sarà una grande abbuffata di musica di Beethoven, però noi scegliamo così una piccola cosa, una bagatella per l'appunto, una di quelle che Beethoven ha chiamato bagatelle e che però sono anche le bagatelle che chiudono la sua grande avventura all'interno del pianoforte. Le bagatelle opera 126, e da queste bagatelle opera 126 vogliamo ascoltare la numero 8 in mi bemolle maggiore, presto, andante, amabile e commoto, e la suona per noi il pianista Nelson Goerner.

Vi eravate già predisposti al sonno, invece Beethoven vi ha svegliato con un'ultima così fiammata di pianoforte, e questo è Beethoven che anche nelle piccole cose riesce sempre a essere Beethoven, non poteva smentirsi naturalmente, riesce sempre a toccare il sublime. E questa era la bagatella numero 8 dell'opera 126, bagatella in mi bemolle maggiore, presto, andante amabile e commoto, che abbiamo ascoltato da Nelson Goerner per chiudere questa puntata di Radio 3 Suite. Abbiamo ascoltato tanta musica questa sera e tanta ne ascolteremo anche domani sera. Domani sera ci sono due concerti per il nostro Festival dei Festival. Il primo concerto alle 20 viene in diretta da Montpellier, il Festival di Radio France Occitanie Montpellier, con l'Orchestre Nazionale Montpellier, che sarà diretta da Roderick Cox, e c'è anche il mezzo soprano Jamie Barton, perché nella prima parte ci sono la musica di Charles Ives, The Unanswered Question, e poi di Gustav Mahler, I Rückertlieder, ed è molto bello, interessante vedere questo accostamento nella prima parte tra Charles Ives e Gustav Mahler, che non si sono mai incontrati direttamente, ma Mahler ha avuto modo di leggere le partiture di Charles Ives, che era un compositore del tutto anomalo, del tutto fuori dall'accademia, anzi era un grande uomo d'affare per conto suo, quindi non era nemmeno un musicista di professione, ma Gustav Mahler aveva apprezzato, aveva intuito certe caratteristiche originalissime nella musica di Charles Ives, e sarà ancora più interessante vedere come questa prima parte, che è tutta un po', diciamo, riferita al primo Novecento, si confronterà con la seconda, invece, con la musica di Piotr Ilyich Tchaikovsky, La Patetica, e quindi un grande capolavoro del repertorio sinfonico, con l'Orchestra Nazionale Montpellier diretta da Roderick Cox. Il secondo concerto invece alle 22:30 è un concerto di jazz, viene dalla Schaffhauser Jazz Festival. Ci sarà la contrabbassista Louise Knobel, che dialogherà con il clarinetto basso di Chloé Marsigny e la batteria di Vincent Andrea, e quindi ci sarà anche una seconda parte di carattere completamente differente. Ma a questo punto è arrivato anche il momento di salutarci, e dunque vi salutano insieme a me Fiore Liborio e Gianluca D'Ascenzio, che hanno lavorato alla parte tecnica, Marianna Gallerano in regia, a cui diamo il benvenuto, alla sua prima regia, è stata superata con grande eleganza. E dunque i saluti anche da parte mia, vi lascio all'ascolto di Battiti, naturalmente. Noi ci ritroviamo domani sera. Buonanotte a tutti, da Oreste Bossini.

stregoneria, uccelli messaggeri, i temi della morte e della rinascita in chiave pagana e più in generale una sorta di magia benevola sono i fili conduttori lungo cui si sviluppa The Fallen by Watchbird, album della cantante, chitarrista, compositrice di Liverpool Jane Weaver, artista attiva ormai fin dagli anni 90 in tante forme e progetti. Questo è un lavoro che usciva nel 2010 e che Fire Records ha appena ristampato per festeggiarne i 15 anni dalla prima pubblicazione, e lo ha ristampato in una edizione espansa in doppio vinile che include anche, diciamo, il disco gemello che era uscito subito dopo, che si intitolava The Watchbird Illuminate, che conteneva alcune versioni dei brani, diciamo, originali reinterpretati da Jane Weaver insieme ad altri musicisti. The Fallen by Watchbird era uscito originariamente per l'etichetta di Jane Weaver, Bird Records, e come immaginario e come suono è un disco dichiaratamente ispirato al cinema per bambini dell'Est Europa, più in generale alla musica per immagini, quindi alla musica televisiva degli anni 70, alle colonne sonore elettroniche degli anni 80. E poi, essendoci un contorno molto fiabesco, tra le ispirazioni ci sono anche le fiabe tedesche del periodo romantico. In particolare il disco era uscito a nome Jane Weaver Septemsur, dove Septemsur è il gruppo che l'accompagnava, composto dall'arpista Serafina Ster, la chitarrista e cantante Emma Tricca, l'artista gallese Lisa Jen e poi alla chitarra Joel Nicholson, già componente della band che accompagna Jane Weaver. Quelli che abbiamo ascoltato adesso erano due brani in sequenza, il primo piuttosto breve, A Circle and a Star, e poi abbiamo ascoltato proprio la traccia che dà il titolo all'album, The Fallen by Watchbird. Nel secondo album che esce in questa ricca ristampa, The Watchbird Illuminate, c'erano appunto brani di Jane Weaver reinterpretati con The Focus Group, Unworth Kirk e poi i Damned XR, che ascoltiamo insieme a Jane Weaver con la spettralissima Europium Illuminate.

0: fin du panoramique. Une route. Le camion. Il longe la forêt. Traverse l'écran. Très lent.
1: Ed ha qualcosa di cinematografico, narrativo, da storia fantastica anche l'ultimo album del duo francese Jean-Marie Mercimec. Il disco si intitola Dans le camion de Marguerite Duras e è uscito ormai a metà del 2025 per l'etichetta belga Aguirre. Abbiamo ascoltato proprio la traccia che lo apre, Le camion, subito dopo Europium Illuminate, brano in questo caso di Jane Weaver insieme al duo Dexter. Jean-Marie Mercimec è il duo composto da Marion Moll e Ronan Ryu che definisce questo ultimo lavoro un road movie per non vedenti, un disco che è stato registrato in un periodo di tempo piuttosto lungo e che intreccia la chanson francese con lo spoken word, anche dalle sfumature vagamente new wave, la composizione MIDI microtonale con anche qualche traccia a quella di folk, sempre un po' weird, sempre un po' bizzarro. Per entrare nella dimensione di Dans le camion de Marguerite Duras, leggiamo direttamente quello che i due autori scrivono nelle note di copertina. La strada è una linea temporale rugosa, una strana piattezza nasconde trame che si dispiegano, strati trasparenti e schede aperte. Il camion taglia il paesaggio, tracciando la strada con una linea di folle logica che compone tempo, spazio e pensiero. E allora da questo lavoro di Jean-Marie Mercimec ascoltiamo un altro brano, In Bouche Regardée.

folk, psichedelia, atmosfere noir dai contorni un po' stregati ritornano anche nella musica di Giulinco, alter ego di Giulia Parin Zecchin, compositrice e cantante attiva sia da solista sia come voce del quartetto Bosco Sacro. L'abbiamo appena ascoltata senza pause subito dopo il duo francese Jean-Marie Mercimec. E con Giulinco restiamo in una dimensione che idealmente sembra avere a che fare con il cinema, con l'immaginazione. Qui gli orizzonti sembrano vagamente. Siamo in una dimensione che idealmente sembra avere a che fare con il cinema, con l'immaginazione. Qui gli orizzonti sembrano vagamente linciani. Cloud Machine è la traccia che.

Minimalista, e tutto questo si trasforma in un vero e proprio rituale nella veste dal vivo di Giulinco, che abbiamo avuto modo di vedere qualche settimana fa a Roma, e che sta presentando proprio dal vivo questo nuovo album Nebula. Cogliamo l'occasione per segnalare alcuni appuntamenti nei prossimi giorni: il 6 marzo a Padova, il 19 marzo alla Maddalena, il 20 marzo proprio a Sassari, il 21 marzo a Cagliari e poi il 22 a Oristano. Il tour poi continuerà anche ad aprile. Da Nebula di Giulinco ascoltiamo un altro brano intitolato Kiss the Lion's Tongue.

In qualche modo cinema e psichedelia sono le coordinate su cui si muovono liberamente una parte degli ascolti di questa notte di battiti, dopo il rock spettrale di Giulinco con Kiss the Lion's Tongue da Nebula. Siamo scivolati in un brano dei Neoprimitivi, sestetto romano che aveva esordito lo scorso anno su Fortitude Records con l'album intitolato Orgia Mistero e che è tornato di recente con un nuovo lavoro composto in realtà da un'unica lunga traccia, una suite di 6 movimenti che, diciamo, mantiene la vocazione, l'anima un po' lisergica del gruppo, ma che si sposta anche verso suoni diversi, come abbiamo sentito, che ricordano un po' anche le colonne sonore italiane degli anni 60 e 70, tra jazz e funk. Ritroviamo anche elementi di dub, atmosfere anche qui vagamente linciane, atmosfere scure e, beh, potremmo dire anche estatiche, a giudicare da come questa parola ritorni anche nel titolo del brano che appunto abbiamo ascoltato subito dopo Kiss the Lion's Tongue di Giulinco. La traccia era L'estasi dello spirito, proprio appunto dei Neoprimitivi. Il sestetto è composto da Andrea Gonnellini a voce, basso, sampler, sax, contralto, ciaramella, ovvero un aereofono ad ancia doppia della famiglia degli oboe, e percussioni. Flavio Gonnellini, voce, organo farfisa, chitarra, contrabbasso e percussioni. Martino Petrella, anche in questo caso voce, chitarra, balalaica, quindi un liuto a forma triangolare di origine russa, e poi vibrafono, melodica, conga e percussioni. Giacomo O'Neill, voce, batteria e percussioni. Pietro Rianna, campionatore, noise box, theremin e percussioni. E infine Emilia Vesolosca alla voce. L'album si intitola Il sangue è pronto e, diciamo, l'immaginario dei Neoprimitivi è disseminato di riferimenti musicali ma anche cinematografici, e infatti questo lavoro ha proprio la sua origine nella sonorizzazione live del film Riti, Magie Nere e Segrete Orge nel 300 di Renato Polselli, un cult horror erotico italiano degli anni 70 che i Neoprimitivi hanno sonorizzato durante uno dei loro appuntamenti al 30 Formiche di Roma. Da questo disco ascoltiamo un'altra traccia che sembra essere il movimento al cuore dell'intera suite, L'estasi del corpo, Neoprimitivi.

Paolo Botti al dobro alle prese con la musica di Lou Reed. Abbiamo ascoltato una medley con Sweet Jane e Sunday Morning. Botti aveva già proposto la musica del chitarrista e cantante americano insieme al suo Leaping Fist Trio, quindi con Zeno De Rossi ed Enrico Terragnoli in un disco proprio dedicato alla musica di Lou Reed, intitolato Trees. Questo brano invece viene da un nuovo lavoro, un'autoproduzione che trovate su Bandcamp, intitolato Solitude, e che raccoglie, come ci si può aspettare, visto il titolo e viste le abitudini di Paolo Botti, raccoglie una serie di brani realizzati in solitudine, selezionati da una serie di registrazioni effettuate dal vivo. Questa è stata registrata al Festival San Vito Jazz di San Vito al Tagliamento nella edizione del 2025. Paolo Botti è alla viola, al banjo, al dobro, alla chitarra, all'armonica, a bocca. Non è da tutti fare musica da soli, direi pianisti esclusi, ci vuole un certo stato d'animo, una capacità e soprattutto un set pensato appositamente. Uno dei musicisti che da lungo tempo ha un set solista strabiliante è Fred Frith, il chitarrista britannico, che qui ascoltiamo insieme alla batterista brasiliana Maria Portugal in una recente uscita, una pubblicazione di fine ottobre dell'etichetta svizzera Intact Records intitolata Matter, e noi da questo disco ascoltiamo Looking Up.

Fred Frith, il grande maestro improvvisatore alla chitarra e anche alla voce in questo disco condiviso con Maria Portugal, che abbiamo ascoltato alla batteria e altrove si ascolta alle percussioni e alla voce, una musicista che avevamo già intercettato in varie combinazioni, soprattutto con i Quarta Bay, il gruppo brasiliano nato per rileggere la musica di Dorival Caymmi, ma Portugal da tempo si è trasferita a Berlino, dove si è immersa nella scena improvvisativa tedesca e anche europea, e infatti si è appena esibita proprio da poco con la Fire Orchestra di Mats Gustafsson al Metastasio Jazz Festival di Prato. Il disco condiviso da questi due musicisti, un percorso di dialogo creativo e appunto istantaneo tra i due, si intitola Matter, è uscito per Intact Records, e il brano che abbiamo ascoltato era Looking Up. Un altro musicista che ha una lunga consuetudine con l'esibizione in solitaria è Ned Rothenberg, che però non incideva in solo dal 2012. È tornato a farlo, e c'è un disco uscito a inizio settembre per la Pyroclastic Records di Chris Davis che ci riporta queste sue tracce solitarie. Il disco è intitolato Looms and Legends e noi qui ascoltiamo Ned Rothenberg al sax alto, ma altrove si ascolta ai clarinetti e al flauto, all'antico flauto giapponese, lo shakuhachi. Qui lo ascoltiamo in un brano intitolato Resistance Anthem.

Come e perché facciamo ancora arte in questa epoca bizzarra? Si chiede e ci chiede Ned Rothenberg. Vorrei provare a offrire una piccola pausa dalla follia, continua il multistrumentista americano. Sono convinto che per gli ascoltatori del nostro piccolo mondo un'attenzione focalizzata sull'espressione sonora possa aiutare la persona a mantenere un legame con la propria umanità e a rafforzare le aspirazioni umane positive, amore, empatia e ricerca della verità. Queste aspirazioni, all'apparenza ovvie, ora hanno bisogno di sostegno perché sono incredibilmente a rischio. Offro questa musica come rifugio uditivo per la mente e per il corpo. Brevi momenti di pausa, con qualsiasi cosa nutra la vostra anima, possono essere fonte inestimabile di forza nei giorni a venire. E questo è quanto scrive Ned Rothenberg. Noi abbiamo voluto leggere queste sue parole perché ci sembrano assolutamente condivisibili ed è un po' quello che vorremmo fare anche noi qui a Battiti, nutrire la mente e il corpo dei nostri ascoltatori, poter condividere qualcosa che unisce e che ci dà forza. Abbiamo ascoltato Ned Rothenberg da solo al sax alto dal suo ultimo lavoro intitolato Looms and Legends. Vi proponiamo un altro brano, sempre da questo disco. Qui Ned Rothenberg lo troviamo al clarinetto per un brano intitolato Dance Above.

Looms and Legends, telai e leggende, così si intitola l'ultimo disco di Ned Rothenberg, disco realizzato in solo e, come spiega Rothenberg stesso, si tratta di due elementi fondamentali del suo modo di esprimersi: da una parte le leggende, quindi l'elemento narrativo, dall'altra i telai, dove gli intrecci di suono sono pronti a portarci da qualche parte o ad accogliere il nostro immaginario, e questo sempre grazie a una conoscenza degli strumenti che va decisamente oltre la tecnica consolidata. Rothenberg è noto per essere un musicista che ha scavato e continua a scavare nelle possibilità oltre frontiera, diciamo così, degli strumenti, alla ricerca di nuovi mondi espressivi su sax alto, sui clarinetti, sullo shakuhachi, che sono gli strumenti che ritroviamo in questo disco dall'impronta forte, intitolato, come detto, Looms and Legends, e dal quale abbiamo ascoltato un brano per clarinetto, Dance Above. E se parliamo di impronta forte, di riconoscibilità, questa certo non fa difetto né a Wadadario Smith né alla pianista Sylvie Courvoisier. Entrambi hanno un suono, un'espressività, un modo di intendere e di elaborare i percorsi musicali che sono veramente molto riconoscibili. Hanno pubblicato un disco in duo intitolato Angel Falls per la Intact, dal quale ascoltiamo Whispering Images.

Guardata da Leo Smith e Sylvie Courvoisier, il primo alla tromba, la seconda al pianoforte, una collaborazione nata nel 2017 per un concerto organizzato da John Zorn, e da allora hanno fatto diverse cose insieme, e infine da poco, a inizio ottobre di quest'anno, è stato pubblicato un disco in duo che li vede procedere sul filo della composizione istantanea che, come rivela Sylvie Courvoisier, è stata spontanea e immediata. Abbiamo suonato la musica esattamente come la sentite sul CD, non ci sono stati tagli né aggiustamenti. Abbiamo registrato e missato tutto lo stesso giorno, abbiamo iniziato all'1 e per le 5 del pomeriggio era tutto finito. Un'intesa davvero speciale, quella che potete ascoltare in questo disco Angel Falls, da quale abbiamo ascoltato Whispering Images, e ritorniamo alla dimensione in solitudine con Mike Cooper e i suoi Spirit Songs. Si intitola Spirit Songs Live 4 Volumes, la poderosa autoproduzione che il chitarrista britannico propone su Bandcamp, aggiungendo ai suoi Spirit Songs originari 3 registrazioni dal vivo, 2 con un gruppo, 1 invece realizzata in solo a Vilada, grande parco di Roma, ed è da questa che noi vi proponiamo un ascolto intitolato Trysts and Milonga, Mike Cooper.

siano altre penne a indugiare su colpa e infelicità. Io abbandono questi penosissimi argomenti appena posso, impaziente di restituire un accettabile conforto a chi non si sia personalmente troppo macchiato di una qualche mancanza e di mettere fine a tutto il resto. In quel momento ho la soddisfazione di saperlo. Nonostante tutto, la mia Fanny doveva essere contenta, doveva sentirsi felice, malgrado ciò che provava o pensava di provare per le sofferenze di quelli che la circondavano. Disponeva di fonti di gioia che non potevano non agire dentro di lei. Era tornata a Mansfield, si rendeva utile, gli altri le volevano bene, era al sicuro da Mr. Crawford. E quando Sir Thomas fu di ritorno, lei ebbe la certezza che la approvava totalmente e la stimava ancor più di prima. E considerando quanto questo la rendeva felice, lo sarebbe stata ugualmente, anche senza tutto ciò, perché Edmund non era più il burattino di Miss Crawford. Edmund, questo è vero, da parte sua era tutt'altro che felice. Sir Thomas, il povero Sir Thomas, un genitore consapevole degli errori da lui commessi in veste di genitore, era quello a cui toccava la sofferenza più prolungata. Non avrebbe dovuto consentire il matrimonio. I sentimenti della figlia gli erano sufficientemente noti da renderlo colpevole per averlo autorizzato. Facendolo, aveva sacrificato il giusto al vantaggioso, e si era lasciato guidare da motivi di egoismo e convenienza materiale. Erano riflessioni che avrebbero richiesto tempo per attenuarsi. Ma il tempo risolve praticamente ogni cosa. E anche se scarso conforto si presentò sulla questione di Miss Maria Rushworth per l'infelicità che aveva provocato, un conforto più grande di quello che s'era aspettato lo avrebbe trovato negli altri figli.

Il matrimonio di Giulia era una faccenda meno disperata di quanto lui l'avesse considerata in un primo momento. Lei era umile e aspirava al perdono, e Mr. Yates, desideroso di essere accolto come si deve in famiglia, era pronto a sottomettersi alla sua autorità e a lasciarsi guidare da lui. Non era una persona dal carattere particolarmente solido, ma si poteva sperare che perdesse buona parte della sua leggerezza, che diventasse quantomeno più casalingo e tranquillo. E fu consolante verificare che il suo patrimonio era parecchio più consistente e i suoi debiti molto più bassi di quanto Sir Thomas avesse temuto, e anche vedersi consultare e trattare come l'amico a cui più valesse la pena di rivolgersi per qualche consiglio. Persino da Tom arrivava un conforto. Stava poco a poco recuperando la salute, senza riacquistare la testardaggine e l'egoismo del suo precedente modo di fare. La malattia lo aveva reso definitivamente migliore di prima. Era davvero un gran conforto. Sir Thomas aveva appena cominciato a convincersi che poteva contare su quelle fonti di serenità, quando ecco che Edmund vi portò il suo contributo, modificando l'unico punto in cui gli aveva causato qualche apprensione, migliorando cioè il proprio stato d'animo. Dopo aver trascorso tutte le sere d'estate

passeggiando e sedendo con Fanny all'ombra degli alberi, così efficacemente aveva condotto alla sottomissione il suo spirito da recuperare quasi tutta l'allegria di un tempo. Erano queste le circostanze attuali e le speranze per il futuro che a poco alleviarono le sofferenze di Sir Thomas, attenuando in lui il senso di ciò che era andato perduto e riconciliandolo in parte con se stesso, anche se l'angoscia provocata dalla convinzione di aver sbagliato nell'educazione delle figlie non venne mai eliminata del tutto. Troppo tardi si rese conto di quanto potesse essere dannoso per il carattere di qualcuno ricevere in gioventù due trattamenti totalmente opposti tra loro, come quelli che Maria e Giulia avevano sempre ricevuto in casa, laddove l'eccessiva indulgenza e i continui vezzeggiamenti della zia erano sempre stati in contrasto con il modo severo con cui le trattava lui. Vide come s'era sbagliato, pensando di controbilanciare quel che c'era di errato in Mrs. Norris, ribaltandolo nel proprio comportamento. Vide chiaramente che non aveva fatto altro che aggravare l'errore, insegnando loro a reprimere le emozioni in sua presenza, al punto da fargli perdere ogni cognizione del loro vero carattere e da spingerle a rivolgersi per ogni permesso da chiedere a una persona che era stata capace di legarle a sé solo tramite la cecità del proprio affetto e gli eccessi delle sue lodi. Si rammaricava amaramente per una mancanza che adesso non riusciva quasi a capire come fosse stata possibile. Si sentiva avvilito perché, con tutte le spese e le attenzioni di un'educazione ansiosa e costosa, aveva cresciuto le figlie senza che loro comprendessero quali erano i loro primi doveri e senza che lui raggiungesse una conoscenza del loro carattere e del loro temperamento. L'audacia e la forte passionalità di Maria, soprattutto, le aveva capite solo attraverso i loro tristi risultati. Sarebbe stato impossibile imporle di lasciare Mr. Crawford. Lei sperava di sposarlo e continuarono a convivere fino a quando non fu costretta ad ammettere che era una vana speranza e finché la delusione e lo scoraggiamento seguiti a quella certezza ormai acquisita non la gettarono in uno stato d'animo talmente incattivito, rendendone i sentimenti verso di lui così prossimi all'odio che i due per qualche tempo si videro come una reciproca punizione, finché non decisero di comune accordo di separarsi. Aveva vissuto con lui sentendosi accusare di avergli rovinato ogni prospettiva di felicità con Fanny e nel lasciarlo non s'era portata dietro consolazione più sentita di quella che sì, li aveva divisi. Potrebbe esserci qualcosa di più gretto di una simile idea in una situazione del genere? Mr. Rushworth non ebbe difficoltà a ottenere il divorzio e fu così che ebbe termine un matrimonio contratto in circostanze tali da rendere impensabile una conclusione migliore. Lui, sciolto da quel legame, sarebbe rimasto mortificato e infelice fino a quando un'altra bella ragazza non fosse riuscita ad attirarlo in un nuovo matrimonio. Lei doveva chiudersi con sentimenti infinitamente più cocenti in un isolamento e un senso di colpa che non le avrebbero consentito una rinnovata speranza né garantito una migliore reputazione. Dove la si potesse collocare divenne il tema di consultazioni effettuate con grande malinconia e urgenza. Mrs. Norris, il cui affetto per Maria sembrava crescere con l'aumentare dei demeriti della nipote, l'avrebbe voluta a casa, con il consenso di tutti loro. Sir Thomas non volle neppure sentirne parlare
E la collera di Mrs. Norris contro Fanny era tanto più grande perché la sua residenza in quella casa era da lei ritenuta alla base di quanto avvenuto. La cosa si concluse con la decisione di Mrs. Norris di lasciare Mansfield e dedicarsi alla sventurata Maria, andando a vivere in una casa presa per loro in un'altra regione, un luogo lontano e segreto dove, isolate con una piccola cerchia di conoscenze, senza affetti né critiche, si poteva ragionevolmente prevedere che i loro caratteri sarebbero diventati il loro reciproco castigo.

Nessuno a Mansfield rimpianse la presenza di Mrs. Norris. Non era mai stata capace di legare a sé neppure quelli a cui voleva più bene. E dopo la fuga di Mrs. Maria Rushworth, il suo umore era piombato in un tale stato di irritazione da renderla dappertutto un tormento. Neppure Fanny versò una lacrima per la zia Norris, neanche quando andò via per sempre. Che Giulia se la fosse cavata meglio di Maria era dovuto in una certa misura a una differenza, a lei favorevole, di carattere e di circostanze, ma ancor di più al fatto che non era lei la prediletta di quella zia, che era sempre stata meno ricoperta di lodi, meno viziata. La sua bellezza e le sue doti pratiche avevano occupato solo un secondo posto. Da sempre si era rassegnata a vedersi un po' inferiore a Maria. Tra loro due, il suo carattere era per natura quello più disponibile. Le sue emozioni, per quanto dirette, erano più controllabili. E l'educazione ricevuta non l'aveva portata a un livello di presunzione così irritante.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Jan Sibelius. Nachtlicher Ritt und Sonnenaufgang. Cavalcata notturna e sorgere del sole. Poema sinfonico, opera 55. London Symphony Orchestra, diretta da Colin Davis.

di Jan Sibelius avete ascoltato Nachtlicher Ritt und Sonnenaufgang, Cavalcata notturna e sorgere del sole, poema sinfonico, opera 55. Adrien François Servet, Fantasie e variazioni brillanti in re minore maggiore su un valzer di Schubert, opera 4, composizione pubblicata a Londra nel 1844. Violoncellista Ben Sin Yang, orchestra della radio di Monaco di Baviera, diretta da Tarje Mikkelsen.